0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10 e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Non sono insicuro, perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sedili a squarciagola, non finivamo.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Heart Radio.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Christmas.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where are

sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: No, è mio. Mamma, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno

Chat Radio. Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

L'altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Radio.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma in provincia di Roma. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1,5 km in entrambe le direzioni tra lo svincolo per la stazione di Cartiera e lo svincolo per via Casilina in provincia di Frosinone. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
2: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: This is Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warn people.
7: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Formarsi sì oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
3: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
2: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
3: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
2: Buon cibo,
3: bevande di qualità e zero pensieri.
2: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
3: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
2: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Così è cos'ha, Radio Show su Art Radio.
1: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'Astro Sex e il nostro Good Vibes.
0: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

Ed eccola, la Italian Chart. Benvenuti nella classifica italiana. Insieme andremo alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e oggi tante novità, tanti movimenti all'interno della classifica italiana. C'è il primo ingresso di oggi. Alla posizione numero 20 entrano Joliet e Achille Lauro con Per noi.

E al numero 20 entrano Giuliano e Achille Lauro con Per Noi. Alla posizione numero 19 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa. C'è Gaia con Bossa Nostra nella Italian Chart.

Benvenuti nella Italian Chart. Sulla vostra radio preferita ogni settimana c'è la classifica italiana delle 20 canzoni più programmate in radio. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Alla posizione numero 18, Sorry Scusa Lo Siento con i Pinguini Tattici Nucleari che perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa. E al numero 17 scende anche lei, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: E al numero 16 scende Angelina Mango con Marco Mengoni, con il grande successo dell'estate, Canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Nella Italian Chart suonano le più belle canzoni italiane del momento. Un bel momento anche per Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Attenzione perché Angelina Mango è presente anche alla posizione numero 15. Continua a scalare la nostra classifica insieme ad Ariete con il loro singolo che si intitola Che bella vita.
0: Piccola sta cosa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
2: Ma come freddo.

0: Fibra perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa con Antidroga alla posizione numero 14. Invece sale al numero 13 Ligabue, qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chi

È presente da un paio di settimane all'interno della Italian Chart e la continua a scalare. Ligabue con Qualcosa per te alla posizione numero 13. Benvenuti nella classifica italiana, sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 12 perde qualche posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare con

E resiste Noemi con Tu cosa fai questa sera? Alla posizione numero 12 scende anche Anna all'undicesimo posto. Restate con noi perché tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni della Italian Chart.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Questa è la Italian Chart sulla vostra radio preferita, sono Massimo Esposito al microfono, insieme la stiamo scalando appunto la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Al numero 10 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa il grande successo che abbiamo ascoltato per tutta l'estate 2026, Flamenco Paranoia.

0: Al numero 9 scendono Merck Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, mentre alla posizione numero 8 continuano a salire la classifica Julie e Brescia, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Benvenuti nella Italian Chart, stiamo scalando la classifica italiana. Giulia e Bresh salgono, li abbiamo appena ascoltati alla posizione numero 8 con Serenamente, al numero 7 scende Ernia con Dedica ed entra in classifica alla posizione numero 6 la grandissima Elisa. Il suo nuovo singolo si intitola Kintsugi.

Elisa con Kintsugi entra al numero 6 della Italian Chart. Ancora buon ascolto da Massimo Esposito. Stiamo scalando la classifica e oggi tantissime novità. Al numero 5 salgono Alfa e Gigi D'Alessio con il loro successo Genova e Napoli.

Personaggi, due protagonisti della musica italiana si sono uniti, ossia Marracash e Guè, e hanno creato Casini che entra direttamente al numero 4 della Italian Chart. E attenzione che siamo sul podio completamente stravolto questa settimana. Al numero 3 risalgono Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa so?

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e siamo sul podio al numero 3 Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Invece Tommaso Paradiso perde il primo posto, oggi al numero 2 Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso al numero 2. Pensate, la scorsa settimana era al primo posto e allora oggi c'è una nuova numero 1. Riepilogo: al numero 10 Samurai J con Flamenco Paranoia, al nono posto Partenope con Marco Cremon, Serena Brancale e The Colors. Continuano a salire la classifica Julie insieme a Bresh con Serenamente, e perde qualcosina al numero 7 Ernia con Dedica. Il nuovo ingresso firmato da Elisa con Kintsugi al numero 6. Genova e Napoli salgono in classifica con Alfa e Gigi D'Alessio. Una novità al numero 4, Casini con Marrakesh e Gue. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari risalgono la classifica, sono al terzo posto, e al numero 2 abbiamo appena ascoltato Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Massimo Esposito vi saluta, se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio, e vi lascio alla nuova numero 1 della settimana. E torna al primo posto della Italian Chart, Saif, Parlar d'amore.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
0: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376 oppure scrivi a globoarianaimportexport@gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
1: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

0: Vorrai questo maglione rosso? O forse blu? Hai il 90% di sconto, giusto?
1: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21, su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.
2: E se fossi un pittore?

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
3: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
3: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
3: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
0: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di Liegi Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da Diegi è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
0: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
1: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari. Diamo inizio ad un nuovo appuntamento con Flipper. Parte il nostro percorso di 60 minuti nel corso di 50 anni di musica, 50% italiana, 50% internazionale, dagli anni 70 ai giorni nostri, che come sempre apriamo con qualcosa d'italiano. Partiamo con i grandissimi Stadio.

da quasi 50 anni ci regalano le loro belle canzoni, prima come band supporter di Lucio Dalla, poi in proprio. Stiamo parlando di Stadio, di Curreri e Soci. In questo caso li abbiamo ritrovati con questo album dei primi anni 90, Generazione di Fenomeni, dal quale abbiamo estratto il motivo omonimo. Restiamo in tema di musica roccheggiante, anche se comunque gli Stadio ci hanno regalato delle belle canzoni di musica leggera italiana. Tra poco diamo un'occhiata anche agli argomenti curiosi all'interno di Flipper. Per ora gli Skid Row. 18 and Life. 18 anni e la vita. Noi li conosciamo solo per questo album.

Il loro album non era morbido come questo motivo che abbiamo appena ascoltato, era piuttosto robusto, gli Skid Row. E intanto ragazzi, diamo un'occhiata a quelli che sono gli temi, gli argomenti, i titoli delle nostre notizie curiose di oggi, molte delle quali saranno in Italia, poi una negli States. Dagli States vi racconteremo di un mamma ho perso l'aereo in versione 2026, solo che questo ragazzino ha fatto più danni ancora di quello. E poi parleremo di funghi, di tartarughe e di un furto di cacao. Sì, sì, avete capito bene. Adesso c'è Antonello Venditti con una delle sue tantissime meravigliose canzoni d'amore. E questa proprio porta il titolo di Mitico Amore. Antonello Venditti in Flipper con Marco Mari.

Ma quanto era bella Mandy Smith? Beh, doti vocali, insomma, tutto il resto è benissimo, va bene. L'abbiamo ritrovata con questo pezzo I Just Can't Wait to See You, tra l'altro motivo che ha partecipato a metà anni 80 al Festival Bar, trasmissione televisiva ma anche itinerante dal vivo in giro per l'Italia durante la stagione estiva. La prima curiosità ci porta a parlare di tartarughe. A Trecastagni, un paese in provincia di Catania, un uomo è stato denunciato perché in giardino aveva la bellezza di 102 tartarughe, tra l'altro di una specie protetta. Evidentemente agli agenti della polizia, dei carabinieri e delle guardie forestali deve essere giunta una soffiata. Durante la perquisizione e l'ingresso nell'abitazione è stato scoperto che l'uomo non aveva nemmeno l'allaccio alla corrente elettrica, quindi è stato denunciato anche per furto di energia. Vabbè. Le tartarughe sono state portate in una zona protetta ed ora arrivano i Pooh.

L'album Rotolando Respirando, dal quale abbiamo estratto questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Dammi solo un minuto, è stato il primo dopo la fuoriuscita di Riccardo Fogli dalla formazione. Va bene ragazzi, intanto noi corriamo, no, per ora non abbiamo corso tanto, però corriamo adesso. Dai che ci diamo una bella mossa, una bella scossa, ne abbiamo bisogno. Con noi ci sono i simpaticissimi e frizzantissimi Boney M con Daddy Cool.

No, ragazzi, non è Sal Da Vinci. Lui si chiama Carlos Smith. Intanto noi, ragazzi, siamo al giro di boa del nostro appuntamento di Flipper. Diamo spazio anche ad un'artista britannica che ha avuto un ottimo successo circa una ventina di anni fa, poi dalle nostre parti lei è scomparsa. Stiamo parlando di Leona Lewis. Ve la ricordate, vero? Beh, oggi noi ve la riproponiamo. E tra poco proseguiremo con le nostre notizie curiose.

secolo, il porcino del secolo, 914 grammi, non dirà mai a nessuno dove l'ha trovato. E insomma, è una bella soddisfazione dopo tante ricerche trovare dei funghi particolari. Allora, intanto le regole per raccogliere i funghi dall'alba al tramonto: non si devono distruggere i funghi velenosi e attenzione alle multe, perché se vieni pescato a raccogliere i funghi durante la notte le multe arrivano fino a 300 euro con la confisca anche dei funghi e dell'attrezzatura.

Con l'arrivo del solstizio d'autunno, avvenuto quest'anno il 23 di settembre, non spiegatemi, anzi non chiedetemi il perché, sembra essere arrivato, insomma, effettivamente l'autunno a tutti gli effetti. Un po' in tutta Italia le temperature si sono decisamente rinfrescate e io direi anche per fortuna. Intanto abbiamo ospitato anche Will.i.am insieme a Justin Bieber. Ed ora, ragazzi, ritorniamo alla musica italiana. Lo facciamo con Bracco di Graci, un cantante che ai primi anni, fine anni 80, inizio anni 90, ha anellato qualche successo importante. Poi di lui si sono perse le tracce. Lo ritroviamo oggi con Uomo.

E questo era Bracco di Gracia, amici con Uomo. Intanto tra poco rimarremo in tema di alimenti e alimentazione, perché vi racconteremo di un'importante manifestazione che si svolge in Veneto e vede protagonisti i formaggi. Infatti sì, la manifestazione si chiama Caseus. Quindi se vi ama, se vi piacciono i formaggi come piacciono a me, c'è da andarci, eh? Tra poco vi raccontiamo tutto. Intanto Liza Stansfield.

L'inconfondibile timbrica, voglio parlare difficile, poi mi incarto. L'inconfondibile timbrica vocale di Fausto Leali con Mi Manchi ci ha portato al Caseus, o Caseus, scegliete voi, ennesima manifestazione annuale che si svolge nei pressi di Padova. E in questa manifestazione, che si svolge tra il 3 e il 4 di ottobre, pensate che ci sono la bellezza a Piazzole di Brenta, si svolge Caseus, ormai ventennale rassegna dedicata al formaggio prodotto in fattoria. 536 sono i formaggi in esposizione, nelle due giornate ci sono più di 100 eventi, quindi c'è un po' di tutto. Questa naturalmente manifestazione, questa rassegna è fatta per mettere in comunicazione i produttori e naturalmente i consumatori. Roba da andarci assolutamente. Ma sapete quanti formaggi ci sono? Arrivano da ben 14 regioni diverse d'Italia. Sì, molti sono veneti, però ce ne sono anche dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia, insomma un po' da quasi tutte le regioni d'Italia. Occasione per mangiare bene e per assaggiare di tutto. Ed ora arriva anche George Michael con Fate.

Ma quanto era sfiziosa questa Fate di George Michael, che ci ricordava gli anni 50 del rock and roll. Allora ragazzi, tra poco vi daremo l'ultima curiosità di oggi, curiosità che ci porta a parlare di un furto, di una rapina, di un sequestro, non di un portavalori, ma di un tir carico di cacao. Non ci credete? È successo in Puglia, tra poco vi raccontiamo tutto. Intanto un po' di buon rocchettino italiano.

0: Una volta si assaltavano i portavalori per rubare naturalmente gli incassi di supermercati, eccetera, eccetera. Ma in Puglia, a quanto pare, sta cominciando una nuova moda, quella di assaltare i tir carichi di cacao. E quanto accaduto alcuni giorni fa tra Andria e Canosa, dove un comando composto da 4 individui incappucciati si è affiancato in autostrada ad un tir, ha sparato un colpo ai vetri dell'autocarro, del tir, dell'autotreno, e praticamente ha fatto capire all'autista di fermarsi. Dopodiché l'autista se n'è scappato via a gambe levate, loro hanno preso il camion con il suo carico da ben 6 milioni di euro in cacao. Però nel frattempo qualcuno ha dato l'allarme alla polizia, che la polstrada è intervenuta. Grazie. E i ladri hanno dovuto abbandonare il camion e fuggire in tutta fretta.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

0: Teniateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniel's. Cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici. Siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi. Più fradici che fragili, prima che il sole spunti. Ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

0: siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle con ago e filo spinato.
1: E con i 21 grammi del Fedez, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il nostro percorso musicale in Flipper. Io, Marco Mari, mi sono giocato tutto quello che avevo. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima partita. Ciao a tutti!
2: Game over.
3: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene. L'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Bentornati su Pezzi Unici. Anche oggi, più o meno per 15 minuti, andiamo a scovare le vite di chi ha lasciato un segno che non si cancella, un'impronta impossibile da replicare. Io sono Vittorio Aimati e questo è Pezzi Unici e soprattutto questa è Art Radio. Ieri abbiamo parlato della pittura fiera e dolente di Frida Kahlo. Oggi apriamo la nostra rubrica cambiando completamente scenario, voce e geografia. Varchiamo la soglia di un mondo fatto di polvere da sparo, di mari aperti, di barche alla deriva, di hotel coloniali intrisi di rum e di una scrittura affilata come la lama di un coltello. Immaginate, 2 luglio 1961, siamo a Ketchum, tra le montagne innevate dell'Idaho. L'alba sta appena filtrando attraverso i vetri di una grande casa di legno isolata nel silenzio dei boschi. L'aria è fredda, immobile, all'interno un uomo dalla corporatura massiccia, con la barba bianca, folta e lo sguardo segnato da decenni di avventure, guerre, eccessi, si muove silenzioso. È stato il più grande scrittore del XX secolo, Ernest Hemingway, un mito vivente che ha trasformato la propria esistenza in un romanzo epico. Pochi istanti dopo, un rumore secco rompe il silenzio della mattina, chiudendo per sempre il cerchio di una vita vissuta interamente al massimo dei giri, sfidando la morte in ogni angolo del pianeta. Ma chi era davvero Ernest Hemingway? Non soltanto il vincitore del premio Nobel o del Pulitzer, non solo il creatore di uno stile letterario rivoluzionario, la celebre teoria dell'iceberg, secondo cui la parte più profonda e drammatica di una storia deve essere nascosta sotto la superficie, lasciando visibile solo l'essenziale. Era un uomo dilaniato da un'inquietudine feroce, un cercatore assoluto che ha cercato ovunque il brivido del pericolo per dimenticare i demoni che portava dentro. Hemingway nasce nel 1899 a Oak Park, nell'Illinois, ma la sua vera patria diventa presto tutto il mondo. Giovanissimo, rifiuta le comodità borghesi e parte volontario come autista di ambulanza sul fronte italiano durante la Prima Guerra Mondiale, dove viene ferito gravemente alle gambe dalle granate austriache nei pressi di Fossalta di Piave. Quell'esperienza traumatica, unita all'amore giovanile per un'infermiera di nome Agnes von Kurowski, getterà i semi di capolavori immortali come ad esempio Addio alle armi. Negli anni 20 è a Parigi, nel cuore pulsante della generazione perduta, accolto dai consigli di Gertrude Stein e Ezra Pound. Visse nei caffè di Montparnasse, scriveva sui blocchi di carta economica, nei bistrot, affamato e geniale, per poi fuggire a Pamplona a correre con i tori, a pescare trote nei fiumi della Spagna o a seguire la violenza affascinante delle corride che avrebbe poi immortalato in Fiesta. Hemingway voleva toccare con mano la realtà, sentire l'odore del sangue, della polvere e del sudore, convinto che la letteratura non dovesse essere solo un esercizio accademico da tavolino, ma un resoconto veritiero e spietato dell'esperienza umana. La sua vita fu un'escalation di imprese leggendarie e autodistruttive. I safari nella savana africana narrati nelle verdi colline d'Africa, la partecipazione come corrispondente alla guerra civile in Spagna, che lui poi ha tradotto in Per chi suona la campana, e poi il mare dei Caraibi, la sua amata barca Pilar attaccata a Cuba, le battute di pesca al Marlin gigante che ispirarono il capolavoro assoluto Il vecchio e il mare. Era l'incarnazione definitiva del maschio alfa letterario, del duro dal cuore tenero, del bevitore infaticabile di mojito, di daiquiri alla bodeghita del medio. Eppure, dietro quella corazza da duro e dietro quel mito planetario che lui stesso aveva contribuito a costruire, si celava un uomo profondamente fragile, segnato da gravi incidenti aerei, da commozioni cerebrali croniche, da depressioni devastanti e da un corpo che cominciava a cedere sotto il peso degli anni e dell'alcol. E allora, per entrare nell'atmosfera polverosa, malinconica e crepuscolare di questo grande autore, facciamo spazio alla musica, alziamo il volume e lasciamoci trasportare dalle note intense ed evocative di Leonard Cohen con la sua magnifica Famous Blue Raincoat, un brano che sa di stanze d'albergo, di lettere non spedite e di solitudine profonde.

your life. And when she came back, she was nobody's wife.

0: Bentornati, eravamo rimasti alle montagne dell'Idaho e alla figura titanica di Ernest Hemingway, ma la grandezza di Ernest Hemingway non stava soltanto nel mito dell'avventuriero o nella leggenda dei suoi romanzi tradotti in ogni lingua del pianeta. La sua vera grandezza risiedeva nell'aver ridisegnato il modo stesso in cui l'uomo moderno racconta il dolore, il coraggio e la dignità della sconfitta. Hemingway ci ha insegnato che la vita è spesso un campo di battaglia in cui l'uomo è condannato a lottare contro forze più grandi di lui, che si tratti di un pesce spada gigantesco nel Golfo del Messico o della crudeltà insensata della guerra. La sua filosofia, condensata nella celebre lezione del vecchio Il mare, era cristallina. L'uomo non è fatto per la sconfitta. Un uomo può essere distrutto, ma non sconfitto. Eppure, proprio questa ricerca ossessionata di un codice d'onore e di un eroismo intransigente finì per trasformarsi in una gabbia dorata da cui non riuscì più a fuggire. Negli ultimi anni della sua vita, tormentato dalla perdita della memoria creativa, dalla paranoia e da trattamenti di elettroshock che gli avevano devastato la mente, il grande cacciatore di storie si ritrovò disarmato di fronte al proprio declino. La penna che aveva fatto tremare il mondo si era fermata per sempre, ma la sua eredità è rimasta scolpita nella storia della cultura universale. Ci ha lasciato pagine che profumano di salsedine, di vento africano e di neve alpina, ricordandoci che la scrittura, quando è vera, è un atto di coraggio puro. Ernest Hemingway resta per sempre un vero e imbattibile pezzo unico. Il nostro viaggio di oggi termina qui, ma la galleria di pezzi unici riapre domani alla stessa ora. Io sono Vittorio Aimati, questa è Art Radio, abbiamo ascoltato Pezzi Unici, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con la nostra programmazione.
1: Art Radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Che bel rumore.
1: Stai ascoltando Art Radio.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Cat Radio. Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale e in studio Roberto Tibaldi. In primo piano, la cronaca. A Riccia, 44enne precipita per 10 metri e grave al San Camillo durante il sopralluogo ad un terreno ferito anche un 54enne. A Gesano, mostra i genitali alle donne in piazza e da escandescenze intervengono carabinieri e polizia. 44enne di Albano muore al lago di Castel Gandolfo, fatale malore durante l'attraversamento in canoa. Velletti schianto sulla via Ariana e aggressione all'ospedale dei Castelli. CGL, la misura è colma. Scoperti due hotel fantasma all'Esquilino e una struttura irregolare ricostruiti 82.000 euro di ricavi non dichiarati in soli 3 mesi. Frosinone, il cane rosa precipita in un dirupo profondo oltre 70 metri salvato dai vigili del fuoco dopo 4 ore. Per raggiungerlo i vigili del fuoco del distaccamento di Casino hanno utilizzato le tecniche SAF calandosi nel dirupo. Trovate granate in uno scantinato dopo un principio di incendio, evacuate circa 80 persone. La scoperta nel pomeriggio in via Marconi durante l'intervento dei vigili del fuoco rinvenute diverse granate. Latina, vaccini antinfluenzali e Latina nel Lazio, parte la campagna pronte 1.380.000 dosi. Carabinieri sequestrano oltre 800 piante di marijuana in un capannone, il peso è di quasi 500 kg, il blitz dei militari a Stezze arrestato un uomo. Viterbo, casa infestata dalle cimici Giliberto, il problema è strutturale, pronti anche ad aiutare madre e figli con il trasloco. L'assessore alle politiche sociali Rosanna Giliberto sul caso dell'appartamento a San Faustino. Seguiamo la vicenda fin dall'inizio, nei prossimi giorni abbiamo un nuovo incontro. Ed è tutto con le notizie di Art Radio a carattere locale. L'appuntamento a domani. Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile visitare il nostro sito www.artradio.it. Un caro saluto dalla redazione.

0: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
1: Ok, everybody listen up.
2: More music.
3: All day, every day.
4: Hey, this is Bruno Mars.
5: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
6: Art Radio Prima.
7: Art Radio Prima.
6: Tutte le radio hit del momento.
8: In esclusiva per te.
2: More music.
9: We need to warn people.
10: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
0: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
11: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
11: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
12: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
12: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoarianaimportexport@gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
10: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Ciao a tutti amanti della musica. Siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart. Ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio News. In studio Roberto Di Baldi. In primo piano, la cronaca. Caro carburanti, Guardia di Finanza in azione anche ai Castelli Romani, oltre 100 euro per un pieno e 26.000 litri di gasolio non conformi sequestrati, controlli anche a Frascati. Ristorante sequestrato per carenze igienico-sanitarie, cavi scoperti, uscita di sicurezza ostruita a Roma, Monteverde. Albano Laziale, lutto per Raffaele Esposito, storico amministratore, martedì 29 settembre, i funerali. A Frosinone, principio d'incendio sul tetto di una scuola, evacuati gli alunni, un operaio trasportato in ospedale per accertamenti dopo aver inalato i fumi. Momenti di apprensione dove un principio d'incendio ha interessato il tetto dell'istituto comprensivo 4 scuola elementare, mentre erano in corso alcuni lavori di manutenzione con applicazione della guaina. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Ancora Ciociaria. Trovati nuovi ordigni bellici all'interno di un erudere, apparterebbero allo stesso uomo che ne nascondeva centinaia in garage. L'operazione all'interno di una cava del territorio di Pescosolido, i cittadini sono stanchi e chiedono di tornare a casa. Isola Liri si uccide prima del ricovero con la ricostruzione e Rocco Di Tommasi si è tolto la vita con un colpo di pistola. La tragedia ieri mattina in una clinica, inutili i soccorsi per l'82enne, la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Latina, omicidio a Latina di Silvio in silenzio davanti al giudice per entrambi custodia cautelare in carcere. I due fermati per omicidio di Ibrahim e Dibba si sono avvalsi della facoltà di non ne rispondere. Sono stati interrogati questa mattina i due appartenenti al clan di Silvio per omicidio e da giovedì scorso è stato di fermo. Ferdinando Di Silvio, detto Pescio, 25 anni, è stato ascoltato dal GIP del Tribunale di Latina, mentre il 16enne è comparso davanti al magistrato del Tribunale dei Minori di Roma. Entrambi si sono però avvalsi della facoltà di non rispondere, assistiti dai loro legali, gli avvocati Luca Melegari e Sandro Marcheselli. Hanno scelto la strada del silenzio. I giudici di Latina e di Roma hanno convalidato i fermi e disposto due ordinanze di custodia cautelare in carcere. Il 25enne si trova nella casa circondariale di Latina, il minore all'IPM di Roma, a casa di Mar. Viterbo, San Carluccio, finiti i lavori per gli appartamenti comunali per gli anziani. Bassano in Teverina dedica il largo davanti alla caserma dei carabinieri a salvo d'acquisto ai caduti dell'arma. Sequestrati 800 kg di riso e 500 lattine di energy drink destinati ai negozi della provincia, scoperta dalla polizia locale di Nepi. Durante i controlli stradali la merce caricata su un camion non era mai stata tracciata. Ebbene, è tutto per le notizie di Art Radio a carattere locale. L'appuntamento a domani www.artradio.it per ulteriori aggiornamenti.
0: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
2: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop e per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene. L'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963 5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Cat Radio.
1: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta. I tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

0: Radio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio News. In studio Roberto Di Baldi. In primo piano, la cronaca. Caro carburanti, Guardia di Finanza in azione anche ai Castelli Romani, oltre 100 euro per un pieno e 26.000 litri di gasolio non conformi sequestrati, controlli anche a Frascati. Ristorante sequestrato per carenze igienico-sanitarie, cavi scoperti, uscita di sicurezza ostruita a Roma, Monteverde. Albano Laziale, lutto per Raffaele Esposito, storico amministratore, martedì 29 settembre, i funerali. A Frosinone, principio d'incendio sul tetto di una scuola, evacuati gli alunni, un operaio trasportato in ospedale per accertamenti dopo aver inalato i fumi. Momenti di apprensione dove un principio d'incendio ha interessato il tetto dell'istituto comprensivo 4 scuola elementare, mentre erano in corso alcuni lavori di manutenzione con applicazione della guaina. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Ancora Ciociaria. Trovati nuovi ordigni bellici all'interno di un erudere, apparterebbero allo stesso uomo che ne nascondeva centinaia in garage. L'operazione all'interno di una cava del territorio di Pescosolido, i cittadini sono stanchi e chiedono di tornare a casa. Isola Liri si uccide prima del ricovero con la ricostruzione e Rocco Di Tommasi si è tolto la vita con un colpo di pistola. La tragedia ieri mattina in una clinica, inutili i soccorsi per l'82enne, la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Latina, omicidio a Latina di Silvio in silenzio davanti al giudice per entrambi custodia cautelare in carcere. I due fermati per omicidio di Ibrahim e Dibba si sono avvalsi della facoltà di non ne rispondere. Sono stati interrogati questa mattina i due appartenenti al clan di Silvio per omicidio e da giovedì scorso è stato di fermo. Ferdinando Di Silvio, detto Pescio, 25 anni, è stato ascoltato dal GIP del Tribunale di Latina mentre il 16enne è comparso davanti al magistrato del Tribunale dei Minori di Roma. Entrambi si sono però avvalsi della facoltà di non rispondere, assistiti dai loro legali, gli avvocati Luca Melegari e Sandro Marcheselli. Hanno scelto la strada del silenzio. I giudici di Latina e di Roma hanno convalidato i fermi e disposto due ordinanze di custodia cautelare in carcere. Il 25enne si trova nella casa circondariale di Latina, il minore all'IPM di Roma a Casal di Marmo. Viterbo, San Carluccio, finiti i lavori per gli appartamenti comunali per gli anziani. Bassano in Teverina dedica il largo davanti alla caserma dei carabinieri a salvo d'acquisto ai caduti dell'arma. Sequestrati 800 kg di riso e 500 lattine di energy drink destinati ai negozi della provincia, scoperta dalla polizia locale di Nepi. Durante i controlli stradali la merce caricata su un camion non era mai stata tracciata. Ebbene, è tutto per le notizie di Art Radio a carattere locale. L'appuntamento a domani www.artradio.it per ulteriori aggiornamenti.
6: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
0: Art Radio. La storia continua.

il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio, il giovedì alle 24.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sugli a squarciagola, non finiva.

Cat Radio. Bentornati amici di Arte Radio con un nuovo appuntamento di Art Vintage, il programma che riscopre i cantanti, i cantautori, coloro che si sono distinti nella musica nazionale ed internazionale, e noi andremo a scovarne qualcuno di forte. Bene, in studio con voi Roberto Tibaldi e oggi tratteremo Lucio Dalla. Nasce a Bologna il 4 marzo 1943 e a Montreux 1 marzo 2012 purtroppo ci ha lasciato. È stato un cantautore, musicista e attore italiano, musicista di formazione jazz, è stato uno dei più innovativi cantautori della musica italiana, alla ricerca costante di nuovi stimoli e orizzonti. Si è addentrato in vari generi musicali, collaborando e duettando con molti artisti di fama nazionale ed internazionale. Autore inizialmente solo delle musiche, si è scoperto in fase matura anche paroliere e autore dei suoi testi. Nell'arco della sua carriera, che ha raggiunto in 50 anni di attività, ha sempre suonato il pianoforte, il sassofono e il clarinetto, strumenti questi ultimi due da lui praticati fin da giovanissimo. La sua produzione artistica ha attraversato numerose fasi, dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale fino alla canzone d'autore, arrivando a varcare i confini dell'opera e della musica lirica. È stato un autore conosciuto anche all'estero e alcune sue canzoni sono state tradotte e portate al successo in numerose lingue. Data la sua lunga carriera e la costanza nello sperimentare e rinnovarsi, la musica di Lucio Dalla è sempre sfuggita a qualsiasi tipo di etichettatura o classificazione per facilitarne meglio la comprensione. Tutta la sua produzione può essere racchiusa in quattro ampi periodi: le origini jazz e le varie partecipazioni in sanremesi 1962-1972, la collaborazione con Eroversi tra il 1973 e il 1976, la maturità artistica tra il 1973 e il 1996, la fase pop degli ultimi alternata tra varie incursioni nella musica colta e accademica. E figlio del bolognese Giuseppe Dalla, nato 1896-1950, direttore in città del club di tiro a volo. Sarà descritto in Com'è profondo il mare, babbo che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, e della modista e casalinga bolognese Iole Melotti 1901-1976, che verrà ritratta nella copertina dell'album Cambio. Dalla trascorre la sua prima parte dell'infanzia nella sua Bologna, quando nel 1950 il padre muore stroncato da un tumore. La madre decide di istruirlo presso il collegio vescovile Pio X di Treviso, dove trascorre le sue scuole elementari, iniziando ad esibirsi in piccole recite scolastiche. Dalla tornerà a parlare della morte del padre in alcune interviste rilasciate nei primi anni Ottanta. Avevo 7 anni, provai la sensazione struggente di una perdita che mi consentiva di dire a me stesso con pietà e tenerezza: da oggi sei solo come un cane. Ancora così ho imparato a fare della mia vita un modello di solitudine, cioè a cercarmela, a organizzarmela, a viverla. Questa mia solitudine è come un momento di benessere profondo, necessario per una corretta lettura dell'esistenza. Tra l'altro suo zio, Diodante Dalla, è stato un cantante melodico molto popolare negli anni 40 e 50. Proprio all'inizio di questi ultimi, piccolo Lucio impara a suonare la fisarmonica. Anche in merito a questo, Dalla ha più volte ricordato come sua madre fosse convinta di avere un figlio geneticamente portato per lo spettacolo, non ostacolandolo mai nei suoi propositi di entrare nel mondo della musica. Avevo 11 anni quando mia madre, donna strana, una stilista che non sapeva mettere un bottone, mi portò in uno studio psicotecnico di Bologna per un test sulle mie

filosofia, passando poi al liceo classico e infine al liceo linguistico. A scuola andavo male, ricorderà l'artista, preferivo andare in giro a suonare. A 17 anni ero già a Roma a fare musica. Tornato adolescente a Bologna si appassionava alla musica jazz. Walter Fantuzzi, marito della socia della sartoria della madre, per il suo 10° compleanno gli regala un clarinetto. Così il giovane Lucio, da assoluto autodidatta, impara a suonare lo strumento, esibendosi in alcuni gruppi dilettantistici della città. In qualità di clarinettista diviene membro di un complesso jazz bolognese, dal Reno Dixieland Band, da cui fa parte anche il regista Pupi Avati, il quale, sentendosi chiuso dal talento di Dalla, abbandona presto il gruppo, trovando in futuro la via del cinema. Sempre a quel periodo risale l'incontro con Becker, il leggendario trombettista statunitense. Lucio è poco più che un ragazzino e già virtuoso al clarinetto. Viene invitato a suonare più volte con il grande jazzista, che all'epoca viveva a Bologna. L'artista, in un intervento raccolto nel suo libro Gli occhi di Lucio, racconta come all'epoca guardassi in maniera un po' schizzinosa la musica leggera, perché ero jazzista sorprendentemente bravo già a 15-16 anni. Bene, a questo punto vi lascio ascoltare una delle più belle canzoni di Lucio Dalla e vi do l'appuntamento a domani con Arte Vintage, naturalmente su Arte Radio. Da Roberto Tibaldi è tutto e voi fate i bravi. Dice che...

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire «Sto arrivando». Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. Ricorda che l'iscrizione è gratuita. Entro il 31 dicembre 2026. E per i più piccoli? Spazio al divertimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre oppure chiamaci allo 06 96351 21 oppure al 339 320 4063. Body 2000, libera il tuo movimento, libera la passione.
4: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: Stai ascoltando Art Radio.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di sua proprietà a Campobasso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura per duplice omicidio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero scattate dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso.
5: Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la Procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007, un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe una richiesta di revisione della sentenza. Secondo i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa.
6: Un 17enne è stato arrestato dalla polizia in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
5: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Il piano prevede il loro trasferimento in autobus al centro di assistenza temporanea per stranieri, dove saranno identificati dalla polizia.
6: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che in tarda mattinata è già tornato pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
5: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva cogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
7: Art Radio. La storia continua.
8: Il meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21.30. Allora ricorda, 21.30, Vintage Club, il meglio del vinile, 70, 80 e 90.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: No, è mio. Guarda.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797.
3: Stai ascoltando

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10 e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
2: e io sono Chiara.
1: Farmacia in casa.
2: AI per ripulire l'armadietto dei medicinali.

0: prodotto dai farmaci.
1: Come evitare di ingerire sciroppi scaduti nel 1999 quando avete un semplice mal di testa.
2: Sono pillole di AI.
0: Dai, per tutti è così. Apriamo il cassetto dei medicinali a casa e ci troviamo davanti ad uno scenario da sito archeologico.
1: Un reperto storico. Blister tagliati a metà di cui non si legge più il nome, sciroppi mummificati e scatole senza più il foglietto illustrativo.
0: E quando ti viene un improvviso attacco di cervicale o di mal di pancia alle 2 di notte, scatta la caccia al tesoro nel panico.
1: Ti ritrovi a decifrare bugiardine lunghe come papiri egizi per capire se quelle due pastiglie avanzate vanno bene o se vi manderanno direttamente al pronto soccorso.
0: Sì, ma prima di rischiare l'avvelenamento da pomata scaduta 3 anni fa,
1: l'intelligenza artificiale ci aiuta a rimettere ordine e sicurezza tra i farmaci da banco.
0: Dunque, il primo angelo custode del nostro armadietto è Pill Tracker e Expiry AI.
1: Prendete lo smartphone, inquadrate i codici a barre o le scatole dei medicinali che avete in casa e lei fa tutto da sola.
0: Registra il nome del farmaco, il principio attivo e soprattutto la data di scadenza.
1: Vi manda una notifica prima che scadano e vi dice chiaramente: guarda che quel collirio è aperto da 3 mesi ed è da buttare subito.
0: Sì, un controllo automatico che vi farà fare piazza pulita di tutti i prodotti tossici o inefficienti, senza perdere ore a leggere le date minuscole. E per essere sicuri di avere sempre in casa prodotti essenziali, senza comprare 1000 doppioni,
1: gli sfoderemo la precisione di MediSafe AI,
0: che non si limita solo a ricordarvi quando prendere la pillola, ma vi organizza l'inventario della farmacia domestica.
1: Analizza le scorte e vi segnala se vi mancano i cerotti, un disinfettante o il paracetamolo prima che vi serva davvero.
0: Sì, vi crea la lista della spesa intelligente da portare direttamente in farmacia, evitandovi di comprare la terza confezione di garze quando a casa non avete neanche un termometro funzionante.
1: Avrete così un armadietto essenziale, sicuro, perfettamente catalogato e a prova di emergenza.
0: E allora, Chiara, ricapitoliamo tutto.
1: Pill Tracker e Expiry AI per eliminare al volo i farmaci scaduti e pericolosi, e MediSafe AI per gestire le scorte essenziali e avere sempre quello che serve.
0: E allora, oggi abbiamo imparato che usare l'intelligenza artificiale per riorganizzare i medicinali vi evita errori, protegge la salute della famiglia e vi fa risparmiare anche dei soldi.
1: Ricordandovi sempre che per qualsiasi dubbio grave sulla salute il primo punto di riferimento resta il vostro medico di base.
0: E allora scaricate l'app, scansionate tutte le scatole, buttate i vecchi residui e niente, buona salute a tutti. Noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta, in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 214 Maria e Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1,5 km in entrambe le direzioni tra lo svincolo per la stazione di Cartiera e lo svincolo per via Casilina in provincia di Frosinone. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
5: Attention!
6: Attention!
7: May I have your attention, please?
8: Free music, please.
9: Pomeriggio time con Pietro Gaeta.
10: Buon martedì a tutti voi, 29 settembre 2026. Ciao a tutti da Pietro Gaeta. Oggi si celebra la giornata mondiale del cuore, World Heart Day, una campagna promossa per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Questo è Pomeriggio Time, io sono Pietro Gaeta. In arrivo c'è la nuova di Cesare Cremolini, Paparazzi.

Amateur, il suo nuovo album che dovrà uscire il 23 di ottobre, e Cesare Cremonini in questo brano segna una netta svolta stilistica per il cantautore bolognese, con un sound più grunge, più rock. Poi farà anche delle date nei palasport, negli stadi. Già ne avevamo parlato la settimana scorsa, se non erro, però ne parleremo ancora.

0: David Guetta ha appena suonata qui al pomeriggio time e questa canzone David Guetta l'ha testata per mesi durante i suoi DJ set, fino a quando è arrivato al Tomorrowland, l'ha suonata, ha sentito il boato e allora, ragazzi, ha deciso anche di pubblicarla. Questa canzone nasce un po' mescolando anche la nostalgia dei classic club music con l'energia dei moderni dance floor.
1: Stai ascoltando Pomeriggio Time con Pietro Gaita. Pomeriggio Time.
2: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.

Eugenio in via Gioia, ciao bella Italia, con la realizzazione, la collaborazione con il piccolo coro dell'Antoniano. A novembre Eugenio in via Gioia saranno in tournée, gireranno un bel po' di club. Inoltre il gruppo ha già annunciato un grande evento, quello del 5 maggio 2027, quando saliranno per la prima volta all'Unipol Forum di Assago, Milano.

0: nuova per Miley Cyrus, Let's Get Married, appena ascoltata qui al pomeriggio time. In arrivo c'è anche Troy and Sivan, è un disco questo straordinario, ha miscelato un bel po' di canzoni, la canzone si titola semplicemente Port.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Parlando ancora di musica nuova, c'è Terry in diretta con me. Ciao Terry, benvenuta.
1: Buonasera.
0: Allora Terry, c'è questo tuo nuovissimo singolo, Amma Kalea. Non so se l'ho pronunciata bene. Com'è nata questa canzone, Terry?
1: È nata perché mi piace tantissimo la musica africana. Poi frequentavo una scuola dove c'erano dei ballerini, dei danzatori africani, quindi ero incantata. Quindi è nata questa canzone. Anche posso spiegare che cosa vuol dire Amma Kalea?
0: Sì, sì, come no, come no.
1: Amma dalla cultura afro-indiana significa madre. Kalea significa luce, luce brillante. Okay. È un termine positivo.
0: Ok, ok. Dunque,
1: quindi questo è un inno alla gioia, questa canzone.
0: Bello, bello, bello. Già che c'è un inno alla gioia in questa canzone, già è bellissima, perché attualmente si ascoltano sì belle canzoni, però delle volte sono anche un po' troppo malinconici. Ecco. Ecco. Allora volevo capire se c'era un progetto in corso.
1: Sì, sto registrando a mano i brani. Prossimamente esce l'EP. E quindi sì, sto lavorando sui brani nuovi, ogni tanto ne pubblico il singolo, anche perché io mi produco anche da sola.
0: Ah, ho capito, ecco, capito, capito. Io so che tu nella tua vita nel 2024, no, anzi, sì, nel 2024 sei stata a Buenos Aires a presentare il tuo singolo, prima in Argentina e poi in Italia, vero?
1: Sì, questo singolo è uscito tra la comunità dei calabresi nel mondo, degli italiani nel mondo, a Buenos Aires e poi in Italia.
0: Perché hai deciso proprio di fare così, Terry?
1: Sì, mi piace l'idea di fare questa musica per gli italiani nel mondo. Poi comunque il brano successivo l'ho fatto in italiano. Mi hanno detto, guarda, forse è meglio che canti in italiano.
0: No, dai, dai, dai, dai, dai. Anche in un'altra lingua c'è anche un po' più di internazionalità.
1: Però, mi sa che a Macalè la traduco, la farò anche in spagnolo, mi sa che è più bella.
0: Dai,
1: questo
0: dai.
1: Brano è etnico.
0: Boh, guarda, io ti propongo anche di farla in dialetto calabrese, perché...
1: No, c'è questo brano, il brano precedente, Mare Libero, che è un po' l'inflessione calabrese, okay. Dove dice un mare libero, un mare bello.
0: Ok, hai messo anche un po' hai messo anche un po' d'anduia dentro a questa canzone oppure no?
1: Poi non sai che tu stai parlando con una vegana.
0: Ecco, lo so, lo so, lo so. Ah, sei vegana, scusami, scusami.
1: Ma no, comunque io la regalo. Tutte le volte che io scendo in Calabria sono costretta a portare le cose calabrese agli amici, eh?
0: Ah, ok, ok, ok, ok.
1: Me li chiedono, devo portare.
0: Ok, tra linguizia.
1: Gliela porto pure a Anduia, gliela porto la crema di peperoncino.
0: Ok, ok, ok, che è buonissima, è buonissima.
1: Mi piace tanto.
0: È buonissima. Ok, Terry, allora diamo anche i contatti per metterci in contatto con la tua musica?
1: Sì, sta su Spotify, Instagram, Facebook, YouTube. A breve uscirà anche il videoclip, okay, di Amma Kalea.
0: Ok, adesso noi ce la andiamo ad ascoltare, Amma Kalea. Ciao Terry, un abbraccio.
1: Buona serata, grazie.

0: Stai ascoltando Pomeriggio Time con Pietro Gaida. Pomeriggio Time.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Mettimi le ali, Michelangelo.
3: Ma c'è tipo il suono di sta sigaretta.
2: Lo spacca, mettimi le ali, Michelangelo.

0: fatto con Blanco Michelangelo. Ecco, finalmente si ascolta anche la sua canzone. Questa canzone è proprio una canzone fantasma, è stata inizialmente caricata su SoundCloud nel 2020 e poi l'artista Blanco ha deciso che questa canzone doveva arrivare alla luce, a tutte le radio, a settembre 2026.
1: Mi chiedo spesso se tu sei felice come me.

0: ma l'originale di questa canzone era il 2015, brano è stato scritto proprio da Ermal Meta, e Chiara Galeazzo ha detto: ma perché non facciamo una nuova versione insieme? Ed eccola qui, straordinario, Chiara Galeazzo, Ermal Meta, appena ascoltate qui al Pomeriggio Time.
1: Pomeriggio Time, per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

0: is Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warm people.
3: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. Ricorda che l'iscrizione è gratuita. Entro il 31 dicembre 2026. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 settembre. Oppure chiamaci allo 06 96351 21, oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
7: Tempo.
8: Pomeriggio time.
9: Pomeriggio time, tutta un'altra musica.

0: tu...
1: Fa caldo. Quante volte l'abbiamo detta questa frase, che abbiamo sudato anche l'acqua del battesimo durante gli ultimi 3 mesi? Ebbene, il caldo è quasi accantonato, visto e considerato che siamo quasi in autunno, e dunque già si fanno le previsioni come sarà l'inverno. Allora, vi dico che l'intelligenza artificiale hanno fatto un paio di domande e hanno detto che l'inverno sarà nella media di 2 più 3 gradi rispetto allo scorso anno. Però, ragazzi, tranquilli, non è che fa quel caldo afoso, tranquilli. E diciamo che questo inverno sarà molto, molto, molto, molto mite.

A Roma c'è l'effetto Oasis negli hotel, perché sono raddoppiati gli hotel e ci sono anche le camere già bloccate. Dunque, ragazzi, a Roma già c'è l'effetto Oasis.

Pomeriggio Time, allora vi porto in India, dove hanno legato un operatore telefonico, una folla inferocita ha legato un operatore telefonico perché la 5G non prendeva. L'episodio è avvenuto proprio giovedì 10 settembre, hanno pubblicato anche sui social le immagini e aggiornamenti del caso. 6 persone però sono state arrestate con l'accusa di sequestro di persona, secondo quanto riportati i media locali. La vittima dell'aggressione è un operatore che era stato inviato sul posto per cercare di capire quale fosse l'origine del disservizio.

dal 75 Barry White, appena ascoltata qui al Pomeriggio Time. Da Pietro è davvero tutto, ragazzi, per oggi. L'appuntamento con il Pomeriggio Time è domani, che è mercoledì. Un besos.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

che si magna bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità.

e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28. Telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: perché non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Radio.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

0: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL. Che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta, grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
0: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-6720-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
4: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa alla fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
2: Inizia ora la nostra diretta
1: su Art Radio.
2: Resta sintonizzato.
1: Resta sintonizzato.

0: Ciao a tutti quanti ascoltatori di Art Radio, io sono Mattia e siamo di nuovo qui dopo un bel po' che non ci sentiamo con il mio format Chuck Parliamone. Questo è il nono episodio. E innanzitutto, come state? Come state? Da un po' che non ci si aggiorna, che non parliamo un po' di cinema, che non ci aggiorniamo. Sono mancato per queste 3 settimane, siete rimasti a bocca asciutta per 3 settimane senza curiosità sul cinema, insomma, e niente che riguardi appunto del grande schermo, ma vi giuro che sono tornato. Sono stato purtroppo un po' distante e assente a causa di motivi di lavoro, ma prima di iniziare con la puntata di oggi mi fermo giusto per qualche punto. Il primo, vi voglio ricordare che è online il sito di Art Radio, quindi www.artradio.it, dove trovate anche la mia bacheca, e sulla mia bacheca, insomma, trovate anche tutte quante le puntate caricate del mio format di Chuck Parliamone, compreso questa. Quindi già da oggi, se nel caso qualcuno di voi, insomma, si perde questa puntata o non ha sentito le altre, insomma, che ormai ne abbiamo fatte con questa 9, potete recuperarle tranquillamente sul nostro sito. E quindi nulla, direi di iniziare subito con questa puntata. E anzi, ancora prima di iniziare, ci tengo anche a dire che per chi mi segue, insomma, sui social, avevo anche nel corso delle settimane registrato e scritto più che altro delle cose per me riguardanti altre puntate extra a questa di oggi che farò su Resident Evil, ma non vi preoccupate che quelle puntate non saranno cestinate, non saranno perse, perché in un modo o nell'altro, tranquilli che insomma verranno fuori nel corso del tempo, magari con qualche puntata speciale o insomma in qualche modo le integreremo. Però ovviamente sono puntate che io ho scritto e che rimangono comunque nella mia bagaglia personale da fare, quindi non vi preoccupate, quelle cose andranno perse. Ma anzi, oggi ritorniamo subito alla stragrande con un film che io attendevo tantissimo, cioè da inizio 2026 questo era uno dei film che aspettavo di più. Infatti l'avevo anche citato nel corso delle varie puntate che abbiamo fatto, come ho citato anche il regista in questione, perché oggi, insomma, per tornare alla grande qui su Art Radio con il mio format, ho scelto di portare una pellicola che appunto è uscita il 18 settembre, scusate, che è Resident Evil di Zack Cregger. Ecco, questo Zack Cregger, questo regista, l'avete già sentito magari per chi già ha ascoltato, è stato appresso a me nel corso delle puntate, sa quanto io attendevo questa pellicola, sa quanto io non vedevo l'ora di vederla, e finalmente l'ho fatto. Ho detto, devo per forza parlarne in radio, perché era uno dei titoli di punta che volevo vedere, quindi non vedevo l'ora di portarvelo. Allora, innanzitutto, che cos'è Resident Evil? Perché in questo caso diciamo che partiamo da un film che non viene solo da un film a sé stante, a se stesso, come in questo caso, ma viene uno da una serie di altri film abbastanza vecchiotti, anzi da una saga bella vecchiotta composta da più e più film, che poi ha avuto alti e bassi, ma su quello poi ne parliamo in questa puntata, durante questa puntata. E ha avuto anche una serie TV su Netflix davvero orrenda, quindi diciamo che doveva ritirarsi un po' su come saga, ma non solo come saga cinematografica, perché in questo caso questo Resident Evil, per chi non lo sapesse, non è amante della cultura pop e dei videogiochi, ve lo spiego subito io, viene da una saga di videogiochi. Quindi questo Resident Evil, prima di essere un film, è un brand videoludico che si porta ormai 30 anni sulle spalle, ma ci fermiamo tra un secondo e ne riparliamo.
1: Stai ascoltando Art Radio.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Ed eccoci tornati, ascoltatori di Art Radio. Io sono Mattia e per chi si è collegato ora, bentornati qui come ogni martedì dalle 5 alle 6 per il mio format Chuck Parliamone. Questo è il nono episodio e per tornare appunto alla grande ho deciso di portarvi Resident Evil di Zack Cragg, uscito da pochissimo al cinema. E stavo dicendo che ero davvero un sacco entusiasta di portare questo film perché appunto sono fan della saga videoludica che dicevo si porta ormai 30 anni sulle spalle, quindi è una saga che ha parecchi anni dietro, ma che si è sempre rinnovata in campo videoludico, ha sempre portato una ventata d'aria fresca, alcuni capitoli insomma un po' così e così, e per poi insomma arrivare in questi ultimi anni a portare dei capitoli anche molto interessanti. Si tratta di una saga videoludica horror ma che ha preso anche delle vie action e quindi in tutto ciò come ci si collega a livello cinematografico da una saga videoludica a una saga cinematografica, perché come dicevo poc'anzi Resident Evil è diventato anche una saga cinematografica composta da più e più volumi, da più film, che però a parere mio personale non sono un granché, giusto i primi sono stati interessanti della saga di Resident Evil, insomma ci sono parecchi film. Io ricordo per esempio ci fu un Final Chapter della saga del lontano ormai 2008-2009, non mi piacque per niente, insomma ci furono grandi problemi, poi insomma altri capitoli sono stati anche decenti, ma non siamo qui per parlare della saga di Resident Evil in sé per sé. Magari potremmo fare un episodio speciale per parlarne, perché no? Non parlerò nemmeno della tremenda serie TV di Netflix uscita se non sbaglio nel 2020, che fu qualcosa di davvero orrendo, davvero brutto, e non parlo nemmeno dell'ultimo film che uscì nel 2024, decente ma nulla di che. Qua parlo appunto del film di Zack Cragg. Allora, questo titolo era attesissimo non solo da me ma da tutti. Perché? Perché chi era fan soprattutto della saga videoludica voleva vedere come Cragg poteva riprendere in mano un progetto così importante per poi rimetterlo in piedi, perché Resident Evil non è soltanto l'unico progetto proveniente da una saga videoludica a essere proiettato poi su un grande schermo, ma ci sono stati anche poco tempo fa il film... Un film di Silent Hill che non andò per niente bene, era un riadattamento cinematografico di Silent Hill 2, il videogioco, il famoso videogioco targato Konami, che non andò per niente bene. Il videogioco è qualcosa di meraviglioso, il film tutt'altra roba, non mi piacque per nulla. E quando si fanno sempre queste trasposizioni da videogiochi a un prodotto cinematografico è sempre un grande rischio, ma in questo caso questo film mi è piaciuto sì o no? Cioè è stato un buon prodotto effettivamente sì o no? Vi dico già sì. Oggi ci faremo più che altro una chiacchierata un po' generica perché il film è una pellicola di un'ora e mezza, quindi senza evitare parti spoiler no spoiler, insomma chiacchiereremo un pochino su quello che è stato questo film, racconterò qualche piccolo aneddoto magari dei più interessanti e delle cose che mi sono piaciute e quelle che non mi sono piaciute di questo film, ma nel complesso già dico che mi è piaciuto parecchio. Mi è piaciuto perché era esattamente quello che mi aspettavo dallo stile di Zack Cragg. Cragg è un regista giovanissimo, per chi non lo sapesse, ha tra l'altro creato due prodotti davvero davvero ottimi. Il primo è Barbarian, uscito nel 2023, davvero un film sempre horror ma una piccola perla, ve lo consiglio. E poi insomma l'acclamato e famosissimo Weapon, uscito nel 2025, quindi l'anno scorso, che ha fatto parlare davvero tanto già dall'uscita del trailer e penso che molti di voi magari lo conoscono. Per chi non ha visto la pellicola ve la consiglio assolutamente perché è davvero un gran bel film. Ma qual è il tratto distintivo di Cragg? Ecco, quello di saper portare un qualsiasi tipo di prodotto horror, magari già di per sé horror, o una storia scritta in modo tetro renderla un action comedy, e questa cosa mi ha fatto impazzire, perché in questo film io, mentre lo vedevo, mentre ero in sala, ci ho visto sempre di più. La prima cosa a cui ho pensato è rivederci un po' un Raimi della casa 2, quindi in questo caso questi zombie, questi non morti, ti fanno sbellicare dalle risate per come si muovono, tutta questa carneficina è pieno di sangue, ma non è un film che ti mette in difficoltà a livello visivo. È un film che si lascia comunque vedere molto molto bene, nonostante la violenza, che non è eccessiva, ce n'è parecchia, ma non è eccessiva, ed è sicuramente un modo diverso di innanzitutto uno riscrivere quello che è il protagonista, perché questo film parte da una base totalmente diversa da tutti gli altri film su questa saga, e anche da quello che poi i videogiochi di Resident Evil ci hanno sempre abituato a vedere, e l'ho apprezzato tantissimo perché è stato un rischio, ma è un rischio che a me è piaciuto tanto tanto tanto. E soprattutto anche il finale, insomma, si è discusso anche molto sul finale, ma devo dire che nel complesso a me è piaciuto molto. Mi è piaciuto anche la trasposizione del virus e altre cose che vi dirò tra 2 secondi. E andiamo a prenderci un caffè.
2: Ci sono cose che non cambiano mai, come la passione artigiana che dal 1960 guida Caffè Fantini, la storica torrefazione romana. Caffè Fantini, un viaggio unico tra pregiate monorigini, miscele bio e l'energia dei superfood. Caffè Fantini non si beve, si vive. È moda, cultura, lo stile italiano a casa tua. Caffè Fantini, semplicemente il caffè, da gustare ogni giorno.

Ed eccoci tornati dalla pausa caffè, vi ridò il benvenuto qui sui canali di Art Radio e riprendiamo subito con il nostro discorso su Resident Evil di Zack Cracker. E parlavo appunto dei grandi cambiamenti che ci sono stati in questa nuova ripartenza cinematografica di questo film, e che a me sono piaciuti molto, perché penso che quando nel cinema ci sia una prova di coraggio che abbia senso, è giusto lodarla, è giusto fare i complimenti, è giusto dire bel lavoro. E Cracker continua a dimostrarsi un grande giovane regista che ha tante idee e si vocifera che potrà avere mano in un nuovo film riguardante anche la saga di Silent Hill, quindi magari potrebbe fare una grande doppietta, io me lo auguro per lui, riguardo a trasposizioni cinematografiche per quanto riguarda progetti videoludici. Ecco, chi lo sa, magari ci ha preso il piede buono una volta e continua così. Io me lo auguro per lui, perché ecco, questo film mi è piaciuto davvero davvero tanto. Tra l'altro, film parlando sempre come al solito di incassi, giusto per dare qualche informazione, anche prenderci conto dell'andamento della pellicola nelle varie sale, è un film che è stato fatto con 75 milioni di dollari, quindi diciamo che un budget anche abbastanza altino per un film horror, ma che al momento non sta avendo eguali al cinema, perché al momento ha un incasso di 192 milioni di dollari e si prospetta che possa essere ancora di più in salita il calcolo, e tra l'altro diventa l'incasso più grande di tutta quanta la saga cinematografica. Ma non avevo dubbi, perché online vedevo che c'era davvero tantissimo interesse per questo film, c'era davvero tanta curiosità e quindi mi immaginavo che soprattutto un prodotto del genere già prende molti molti molti fan, ma ha preso anche moltissimi non fan, quindi persone che non sanno nemmeno che cosa sia Resident Evil, non hanno mai giocato a un videogioco né visto un film. Quindi è anche interessante, perché Cracker ha dato un modo alle persone di potersi avvicinare a un prodotto che esiste, c'è da molto tempo, ma che comunque magari le persone non hanno visto, e che torna dopo tempo in modo serio al cinema, e l'ha reso totalmente aperto a tutti. E secondo me anche per la sorte che poi il finale della pellicola ha dato, ma anche la costruzione in sé e alcune scelte registiche anche a livello di sceneggiatura sono state inserite all'interno di questo film, devo dire che per me questo da parte di Cracker è stato una grandissima prova, anche per vedere se magari le persone dopo anni erano ancora interessate al brand, perché ripeto, i grandi flop che ci sono stati nel tempo con film e serie TV, diciamo che erano stati un grande peso. Quindi scegliere un regista per dirgli ok, ti diamo in mano questo brand per ripartire insomma in modo serio e deciso, è sempre un po' un rischio, è un po' un terno al lotto, non sai mai se possa andare bene o male. Però io avevo fiducia in Cracker e mi ha assolutamente accontentato. Ma parliamo subito del film, quindi senza perderci in altre chiacchiere. Il cast in realtà è un cast molto molto molto semplice, ma che si rivela davvero ottimo, soprattutto per i due attori che mi sono piaciuti di più, che sono Austin Abrams, che interpreta il ruolo di Brian, che è il nostro protagonista di questo film, e anche Zach Sherry, che già si è visto in parecchie pellicole quest'anno, che interpreta il ruolo di Carl, che è uno scienziato che vedremo più avanti nel film, praticamente sul finale. Ma partiamo da un concetto molto forte e molto chiaro: Resident Evil è sempre stato un videogioco e un prodotto cinematografico che parte da una cosa molto semplice: infezione, Raccoon City, quindi Raccoon City una città, e dei protagonisti che, parlando a livello cinematografico, già si conoscono. Quindi per chi mastica un po' la mia lingua, per chi ha giocato magari a un videogioco o magari ha visto qualche video su YouTube, appassionato della saga insomma, o ha visto anche già altri film della saga, conoscerà i nomi di Claire Redfield, Chris Redfield, Ada Wong, Leon S. Kennedy, insomma tutti quanti i protagonisti che esistono sia ovviamente nella saga videoludica di Resident Evil, sia nei vari capitoli della saga cinematografica. Ecco, Cracker ha preso tutto questo e ha detto no, in questo film no, perché da questo ripartiamo con qualcosa di nuovo. Quindi prendere un prodotto per una fanbase e riportarlo da zero è un rischio. Ma ci vediamo tra 2 secondi.

Ed eccoci tornati, amici di Art Radio. Riprendiamo subito la nostra chiacchiera su Resident Evil di Zack Cracker. Stavo un po' parlando dell'approccio registico che c'è stato in modo anche coraggioso da parte di Cracker per questo capitolo di Resident Evil. Un approccio che io, ripeto, ho apprezzato davvero tanto, ma ho detto anche quanto sia stato rischioso, perché, come dicevo poco fa, ripartire da una saga che ha avuto così tanti alti e bassi, in modo tra l'altro molto molto molto diverso, anzi totalmente diverso da come siamo stati abituati con videogiochi film, è sempre stato un po' un rischio che, come dicevo prima, è un po' un terno all'otto, ma che secondo me è andato molto bene, e in parte anche gli incassi di questo film stanno dimostrando. E come dimostra anche la fedeltà Zack Cracker sulla scelta del cast, perché Austin Abrams, tra l'altro, piccola curiosità per chi ha visto Weapons, la sua pellicola migliore al momento, sa che Austin Abrams è comparso anche in quel film, tra l'altro interpretando la parte del barbone, e voi direte vabbè, ma che è la parte del barbone? No, vi giuro che è una parte anche abbastanza seria, per chi ha visto quel film sa di cosa sto parlando, e ripeto, se non ve lo siete visti, io ve lo consiglio assolutamente. E Cracker l'ha riscelto questa volta come protagonista di questo film, ma non come un protagonista qualsiasi, perché se negli altri capitoli trovavamo personaggi già noi conosciuti, appunto ho citato prima vari personaggi della saga, Claire, Chris, citando uno dei più grandi cattivi su cui praticamente è basato tutta la storia di Resident Evil, tipo Albert Wesker e via dicendo, ecco, questa volta no, perché questo Resident Evil parte da questo Brian, che è semplicemente una specie di paramedico, ecco, è un paramedico, ma che ha come compito quello di portare organi, quindi è una specie di fattorino degli ospedali, quindi se c'è bisogno di un cuore, di un polmone per un intervento, va in un ospedale, prende l'organo che serve e lo porta, insomma, al centro dove serve magari un trapianto, devono fare un'operazione, quindi diciamo che è un fattorino degli ospedali, chiamiamolo così, in questo modo simpatico. Solamente che non sarà simpatico quello che dovrà affrontare, perché il film ci mostra questo Brian, tra l'altro scopriamo subito inizio film che sta per diventare padre, e tra l'altro mi è piaciuto tantissimo questa cosa, perché all'inizio ci viene buttata all'interno del film come una semplice informazione al telefono con la moglie, mentre deve portare tra l'altro un organo per un'operazione proprio a Raccoon City, quindi alla città tra l'altro esistente sia nella saga videoludica che nei film, dove scoppierà tutta quanta l'epidemia. E invece Cracker utilizzerà questo mezzo espediente narrativo come un qualcosa che invece durante il film torna, e che torna anche in modo sottile ma intelligente, quindi parla anche della responsabilità di diventare padre, e lo fa anche in modo anche carino, ecco, sempre ovviamente con un limite, perché si tratta di un film horror, di un film soprattutto comunque di zombie, però ecco, mi è piaciuto perché ci ha buttato anche dentro una tematica così, così delicata, che tra l'altro non si vede neanche sempre all'interno di un prodotto cinematografico, e mi ha fatto piacere. Comunque, tornando al nostro Brian, che cosa fa sto povero cristiano che si trova in mezzo a un casino da un momento all'altro? In pratica deve portare questo organo che è stato affidato, tra l'altro come spedizione extra, perché non doveva nemmeno consegnarlo perché lui era fuori dal suo orario di lavoro, e deve portarlo a Raccoon City. Solamente che proprio mentre sta per andare a Raccoon City comincia l'epidemia, perché veniamo a sapere poco avanti, durante quello che poi dovrà imbattersi, quindi tra vari zombie cose, che l'epidemia, da quando Brian comincia a portare questo organo, è scoppiata poche ore prima, quindi la cosa è molto fresca, quindi lui si abbatterà per la prima volta investendo una donna, questa donna tra l'altro farà un casino e farà uccidere un poliziotto, Brian si troverà anche a combattere prima con questa donna
donna che pensa che magari questa dice ma è drogata, c'ha qualche cosa che non va, e invece è soltanto infetta che è riuscita ad arrivare un po' fuori dai confini di Raccoon City. E quindi niente, ci arriviamo tra 2 secondi.

Ed eccoci tornati ascoltatori di Art Radio, riprendiamo subito con il discorso che stavamo facendo poco fa su Resident Evil di Zack Cracker e parliamo un po' dell'inizio del film, quindi anche del nostro Brian ovviamente, e dicevo anche che insomma è un protagonista un po' così perché Cracker ce lo presenta come davvero un NPC, come una persona che è totalmente incapace, perché se avevamo negli altri film personaggi che sapevano sparare, saltare, menavano gli zombie, facevano esplodere cose, super temerari, cazzutissimi, ecco, questo Brian saremmo proprio noi in un'epidemia zombie, cioè una persona che non sa usare armi da fuoco, non sa usare armi bianche, corre, ha paura, dice una marea di parolacce in preda al panico, quindi mi piace questo rischio di prendere una persona totalmente fuori dal contesto di un'epidemia, perché poi così dovrebbe essere, perché fondamentalmente tolta la fantasia, quindi i personaggi forti che sanno affrontare queste situazioni, il 90%, 99% della popolazione insomma è un po' come Brian, quindi tutti quanti noi saremmo un po' come Brian in quella situazione. E dicevo appunto che inizio film porta questo organo perché fa il fattorino per vari ospedali, insomma per strutture sanitarie, e si imbatte insomma in quello che è il virus, perché scoppia questa infezione a Raccoon City, che poi si espande anche per le campagne. E parlando di campagne, io qui lo dico senza problemi, penso che l'inizio di questo film, la prima parte soprattutto di questo film, i primi 45 minuti, 50 minuti di film, sono un qualcosa di incredibile, sono davvero una goduria per gli occhi, perché Cracker ci proietta in questa campagna totalmente buia, tetra, piena di neve, e quasi ti senti anche impaurito tu, perché vedi questo protagonista che corre in mezzo alla neve totalmente nel buio, e c'è una profondità di campo, un risalto delle zone morte, è un qualcosa di incredibile, è stato fatto davvero un grandissimo lavoro, e come è stato fatto anche un grande lavoro poi per l'introduzione del film, perché dopo che Brian si scontra con questa prima donna infetta, lo vediamo correre verso questa campagna. Vediamo che affronta anche un cane zombie, ed è un grande riferimento alla saga videoludica, perché per chi ha giocato i film sa che anche i cani all'interno del mondo videoludico di Resident Evil sono soggetti all'infezione, e infatti il film è anche molto molto citazionistico, quindi se siete fan magari non ritroverete la storia che volete, però ci sono delle chicche davvero davvero molto molto interessanti. E dopo aver combattuto anche con questo cane, sempre all'interno di questa campagna, per trovare una macchina o per chiedere aiuto, vediamo che Brian si intrufola dentro questa casa dove c'è questo infetto che muore dopo che Brian gli spara in testa con questo fucile, ed è una cosa che mi ha fatto impazzire, perché poi vediamo che anche il virus in sé per sé viene catalogato come arma biologica, cioè gli infetti non sono chiamati zombie, non sono chiamati neanche infetti, sono proprio chiamati armi bioorganiche. Quindi già il senso che vuole dare Cracker con questo nome è proprio, vuole dire, non siamo davanti a un qualcosa di naturale, ma un qualcosa che è causato dall'uomo, proprio come l'infezione in sé, perché poi scopriremo andando avanti con la pellicola che questo virus è scappato da un laboratorio, tra l'altro dell'Umbrella Corporation. Nota azienda che tra l'altro è presente, è un marchio di fabbrica di Resident Evil, della saga soprattutto videoludica, ma compare ovviamente anche nelle vecchie saghe cinematografiche. E insomma il virus si fa proprio vedere, nel senso che mi ha ricordato molto proprio a livello di visione il virus, Las Plagas di Resident Evil 4, perché nel videogioco del 4 troviamo questi infetti, questi non morti che gli escono questi vermoni dalle spalle o comunque dalle braccia quando insomma
vengono feriti, e anche in questo film si vede questa cosa. Le persone a cui Brian spara sono magari a uno salta la testa, da quella testa esce questo verme che si ricollega a un altro corpo, quindi si vede proprio il batterio in sé, il virus in sé, e questa cosa mi ha fatto impazzire, mi è piaciuta tanto anche poi il modo in cui si sono visti anche questi infetti, chiamiamoli così, queste armi bioorganiche, perché c'è una scena che mi è piaciuta tantissimo.

codice www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

bentornati ascoltatori di Art Radio. Siamo praticamente quasi verso la fine di questa puntata, quindi cominciamo un po' a tirare le somme su questo Resident Evil. Eravamo sul, insomma, sul nostro discorso riguardante il nostro povero Brian, che insomma fa da fattorino, ma che dicevo poc'anzi che insomma scapperà per queste campagne per cercare di raggiungere Raccoon City. Ma è un dettaglio importante: mentre scappa si imbatte in un tunnel dove dentro a un camper viene morso da una bambina che comunque si era già mutata, e quel morso si rivelerà poi essere un problema durante il film, perché poi poco dopo insomma verrà portato

0: una poliziotta e dal nostro Carl, il noto scienziato dell'Umbrella, verrà portato poi, insomma, a Raccoon City, perché viene scoperto, viene svelato che quello che portava in realtà non era né un organo né nient'altro, ma era una parte dell'antidoto che quelli dell'Umbrella stavano cercando per poter trovare un vaccino, un siero come cura prima che tutta l'infezione si espandesse oltre Raccoon City. Quindi poi vediamo Brian che arriva a Raccoon City, una città che tra l'altro mi è piaciuta tantissimo come è stata sviluppata, con questi zombie che sono tutti quanti nascosti nell'ombra, Raccoon City buia, tetra, con questi colori molto, molto soffusi, molto cupi. C'è una scena che mi ha fatto morire, di questi zombie che a una certa cominciano a buttarsi dai palazzi sotto le macchine, vedendo Brian, e lui che corre perché deve arrivare alla sede del palazzo centrale, da questa equipe di scienziati. E insomma, nulla. Ah, tra l'altro, scusatemi, no, mi sono reso conto ora che ho fatto un errore, perché Carl, in realtà, lo scienziato lo vediamo solamente alla fine del film, quello che insomma ci viene mostrato quando Brian va a Raccoon City insieme a quell'agente di polizia, è solamente un addetto a scortarlo, ecco, e che lavora anche lui per i piani dell'Umbrella e per questa equipe di scienziati. Ma tanto, tranquilli, perché non fanno nessuno dei due una bella fine, vengono uccisi da questo mutante che tra l'altro segue Brian dalle campagne di Raccoon City. Quindi insomma, ci avrà un nemico fisso e lo seguirà fino alla fine del film. Vediamo Brian che scappa sotto le fogne, ci sono tanto tra tantissimi insomma easter egg, c'è un negozio di munizioni, di armi che si chiama Leon S. Kennedy, quindi è una citazione anche a un personaggio della saga molto, molto conosciuto. Ci sono le piante di erba, quindi le erbe per curarsi all'interno dei videogiochi. C'è in un momento preciso del film si vede una macchina da scrivere all'interno di una stanza. Quella macchina da scrivere è un easter egg chiaro allo slot di salvataggi che c'è all'interno dei vari giochi di Resident Evil. Quindi questa cosa mi è piaciuta un sacco, perché è un modo che ha avuto Craig per dire anche ai fan: ok, la storia è diversa, però noi siamo sempre qui. Questo è Resident Evil, tranquilli che non scappa. E nella parte finale, insomma, vediamo il nostro Brian che arriva finalmente, si farà 24, non mi ricordo, 28 piani di palazzo senza l'ascensore, perché l'ascensore, insomma, era abbastanza pericoloso prenderlo. Quindi sto cristiano si fa una marea, una caterba de scale. E dopo aver combattuto con orde di zombie, chi più ne ha più ne metta, riesce tra l'altro con un trucco d'ingegno ad uccidere questo ammasso di zombie che lo seguiva da inizio film. Arriva all'interno di questo laboratorio, ma comincia a trasformarsi. E la trasformazione diventa un problema, perché questi qua stanno creando l'antidoto. Lui gli dà l'antidoto, gli dice: sbrigatevi, sbrigatevi, perché me ne serve un po' anche a me. Ma alla fine non fanno in tempo, perché appena l'antidoto è pronto, Brian si trasforma e diventa un mutante con coscienza, quindi il suo corpo si manovra da solo, uccide gli scienziati uno ad uno. Questo antidoto scappa per la stanza, fino al punto che, insomma, rimane uno scienziato che riesce a prendere l'antidoto, e invece che darlo a Brian, che stava, insomma, lì in procinto per abbandonare proprio anche la sua coscienza, scappa fuori. E il film si conclude con Brian che, anzi, ve lo dico tra un secondo come si conclude.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Ed eccoci tornati, ascoltatori di Art Radio. Vi ricordo, prima di dirvi come finisce il nostro Resident Evil, che canzoni come queste e tutto quello che riguarda il mondo di Art Radio, quindi tra noi colleghi, vari programmi e quant'altro, curiosità o pillole varie, vi ricordo che è uscito appunto ora tramite insomma i social, su internet è uscito il nostro sito web www.artradio.it, che vi ricordo di andare a spulciare, quindi mi raccomando, andateci. E niente, quindi concludiamo dicendo che come finisce questo Resident Evil? Finisce con questo scienziato che appunto prende questo siero e deve decidere se iniettarlo dentro ormai il corpo di Brian per salvarlo o meno, o usarlo anche per il resto della popolazione che insomma rischiava grosso, tra una colluttazione e l'altra con questo Brian ormai trasformato, che non è più lui, casca questo siero da appunto dal 28° piano, da un piano altissimo, e insomma va perso. E il film si conclude con questo Brian che non è più lui e dei soldati con questi elicotteri che sono pronti a fare fuoco su questa forma di Brian mutato. Quindi tutto ciò per dire, e ovviamente il film si conclude così, tutto questo per dire che mi è piaciuta la scelta di prendere un personaggio del genere e ovviamente fargli fare una fine del genere, perché era ovvio che un cittadino normale, che tra l'altro, ripeto, non sapeva usare armi da fuoco, era totalmente non in grado di fare nulla, poteva fare una fine del genere. E ha mostrato anche la fragilità e la realtà poi delle cose come stanno, quindi mi è piaciuto un Krieger schietto e sincero. E penso che si apra anche la porta poi a un sequel, perché visti i numeri, ma non solo, anche la modalità di messa in scena e di sceneggiatura, di idee, di tantissime cose che ci sono state in questo film, si può anche andare avanti in modo molto molto molto interessante con questa, speriamo, saga nuova che sarà sotto le mani ancora di Krieger. Io mi auguro di sì, perché insomma ha fatto molto bene. L'unica nota che magari non mi è piaciuta moltissimo è, diciamo, la parte la seconda parte del film, che è stata un po' più sembrava un pochino più a rilento, sembrava un pochino più sgonfia in confronto alla prima, ma insomma non stiamo parlando di nulla di che, anzi è un film che, ripeto, mi è piaciuto tantissimo. E se devo dirvi la mia, andate assolutamente a vedere, sia se siete fan di Resident Evil, sia se non lo siete e non conoscete nulla, magari anche un modo per appassionarvi a un qualcosa di nuovo, e quindi insomma male non fa, quindi speriamo che insomma il mio consiglio possa essere di aiuto a tutti quanti voi. A me è piaciuto molto, ora vediamo per il resto dell'anno che cosa ci attende, però questo Resident Evil di Krieger è assolutamente promosso a pieni voti. Io ora vi lascio insomma al resto della redazione, io vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia come ogni martedì. Noi ci vediamo martedì prossimo, giuro che non sono assente, non scappo più, con altre curiosità, anche perché qua abbiamo tantissime cose da dirci, quindi occhio al prossimo martedì con una nuova puntata qui sempre sui canali di Art Radio. Ciao a tutti.
1: Ok, everybody listen up.
2: Music. All day, every day.
3: Hey, this is Bruno Mars.
4: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
5: Art Radio Prima.
6: Art Radio Prima.
5: Tutte le radio hit del momento.
7: In esclusiva per te.
1: More music.
8: We need to warn people.
1: Okay, everybody, listen up.
2: More music.
6: All day, every day.
3: Hey, this is Bruno Mars.
4: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
5: Art Radio Prima.
6: Art Radio Prima.
5: Tutte le radio hit del momento.
7: In esclusiva per te.
1: More music.
8: We need to warn people.
5: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
9: Andrea Tempestini, giornalista e vice direttore di Libero Quotidiano, è stato trovato morto in casa sua a Milano. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla sorella ieri sera. Non ci sarebbero segni di un'eventuale aggressione. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in cantina. Molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.
10: Gli esteri, un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
9: 30 anni di carcere è quanto già scontato da Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di Eva Olsen, zia di un capo della polizia, avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah, Stati Uniti, ma i magistrati, riesaminando il suo caso, hanno stabilito che le prove del DNA non lo collegano al delitto. Un giudice statale ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'uomo. In Tennessee invece domani verrà eseguita la condanna a morte di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe. È la prima volta in oltre 200 anni che in questo stato americano viene eseguita la pena di morte su una donna.
10: L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti. Ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno di cannabinoidi, staccando nettamente altri paesi come Spagna, Francia e Germania. A riportare il dato è il portale scuola.net, che contestualmente ha chiesto alla sua community un parere sull'annosa questione della legalizzazione di queste sostanze. Su un campione di 1000 giovani under 35, ben l'85% si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
9: Il calcio: questa settimana l'UEFA distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024-2025. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente e prevede un indennizzo calcolato su base giocatore partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza. Ben 611 club coinvolti. Il Lipsia riceverà l'importo complessivo più elevato, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Stai ascoltando Heart Radio. Hands
12: up. No, è mio. Papà, guarda.
13: Guarda questo video, fa troppo ridere.
14: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
16: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. Ricorda che l'iscrizione è gratuita. Entro il 31 dicembre 2026. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 settembre. Oppure chiamaci. Allo 06 96351 21. Oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
15: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta, in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1,5 km in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per la stazione di Cartiera e lo svincolo per via Casilina in provincia di Frosinone. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio News. In studio Roberto Di Baldi. In primo piano, la cronaca. Caro carburanti, guardia di finanza in azione anche ai Castelli Romani, oltre 100 euro per un pieno e 26.000 litri di gasolio non conformi sequestrati, controlli anche a Frascati. Ristorante sequestrato per carenze igienico-sanitarie, cavi scoperti, uscita di sicurezza ostruita a Roma, Monteverde. Albano Laziale, lutto per Raffaele Esposito, storico amministratore, martedì 29 settembre, i funerali. A Frosinone, principio d'incendio sul tetto di una scuola, evacuati gli alunni, un operaio trasportato in ospedale per accertamenti dopo aver inalato i fumi. Momenti di apprensione dove un principio d'incendio ha interessato il tetto dell'istituto comprensivo quarto scuola elementare, mentre erano in corso alcuni lavori di manutenzione con applicazione della guaina. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Ancora Ciociaria. Trovati nuovi ordigni bellici all'interno di un erudere, apparterebbero allo stesso uomo che ne nascondeva centinaia in garage. L'operazione all'interno di una cava del territorio di Pescosolido, i cittadini sono stanchi e chiedono di tornare a casa. Isola Liri si uccide prima del ricovero con la ricostruzione e Rocco Di Tommasi si è tolto la vita con un colpo di pistola. La tragedia ieri mattina in una clinica, inutili i soccorsi per l'82enne, la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Latina, omicidio a Latina di Silvio in silenzio davanti al giudice per entrambi custodia cautelare in carcere. I due fermati per omicidio di Ibrahim e Dibba si sono avvalsi della facoltà di non ne rispondere. Sono stati interrogati questa mattina i due appartenenti al clan di Silvio per omicidio e da giovedì scorso è stato di fermo. Ferdinando Di Silvio, detto Pescio, 25 anni, è stato ascoltato dal GIP del Tribunale di Latina mentre il 16enne è comparso davanti al magistrato del Tribunale dei Minori di Roma. Entrambi si sono però avvalsi della facoltà di non rispondere, assistiti dai loro legali. Gli avvocati Luca Melegari e Sandro Marcheselli hanno scelto la strada del silenzio. I giudici di Latina e di Roma hanno convalidato i fermi e disposto due ordinanze di custodia cautelare in carcere. Il 25enne si trova nella casa circondariale di Latina, il minore all'IPM di Roma a Casal di Marmo. Viterbo, San Carluccio, finiti i lavori per gli appartamenti comunali per gli anziani. Bassano in Teverina dedica il largo davanti alla caserma dei carabinieri a salvo d'acquisto ai caduti dell'arma. Sequestrati 800 kg di riso e 500 lattini di energy drink destinati ai negozi della provincia, scoperta dalla polizia locale di Nepi. Durante i controlli stradali la merce caricata su un camion non era mai stata tracciata. Ebbene, è tutto per notizie di Art Radio a carattere locale. L'appuntamento a domani www.artradio.it per ulteriori aggiornamenti.
2: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
3: Art Radio. La storia continua.
4: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

si magna bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici,

dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: Come si fa a sopravvivere alla

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

0: Art Radio, solo grandi successi. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. Ricorda che l'iscrizione è gratuita. Entro il 31 dicembre 2026. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre. Oppure chiamaci. Allo 06 96351 21. Oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
0: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
0: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: No, è mio! È mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Bentornati amici di Arturo Elio con un nuovo appuntamento di Art Vintage, il programma che riscopre i cantanti, i cantautori, coloro che si sono distinti nella musica nazionale ed internazionale, e noi andremo a scovarne qualcuno di forte. Bene, in studio con voi Roberto Tibaldi e oggi tratteremo Lucio Dalla. Nasce a Bologna il 4 marzo 1943, a Montreux 1 marzo 2012 purtroppo ci ha lasciato. È stato un cantautore, musicista e attore italiano, musicista di formazione jazz, è stato uno dei più innovativi cantautori della musica italiana, alla ricerca costante di nuovi stimoli e orizzonti. Si è addentrato in vari generi musicali, collaborando e duettando con molti artisti di fama nazionale ed internazionale. Autore inizialmente solo delle musiche, si è scoperto in fase matura anche paroliere e autore dei suoi testi. Nell'arco della sua carriera, che ha raggiunto in 50 anni di attività, ha sempre suonato il pianoforte, il sassofono e il clarinetto, strumenti questi ultimi due da lui praticati fin da giovanissimo. La sua produzione artistica ha attraversato numerose fasi, dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale fino alla canzone d'autore, arrivando a varcare i confini dell'opera e della musica lirica. È stato un autore conosciuto anche all'estero e alcune sue canzoni sono state tradotte e portate al successo in numerose lingue. Data la sua lunga carriera e la costanza nello sperimentare e rinnovarsi, la musica di Lucio Dalla è sempre sfuggita a qualsiasi tipo di etichettatura o classificazione per facilitarne meglio la comprensione. Tutta la sua produzione può essere racchiusa in quattro ampi periodi: le origini jazz e le varie partecipazioni in sanremesi 1962-1972, la collaborazione con Eroversi tra il 1973 e il 1976, la maturità artistica tra il 1973 e il 1996, la fase pop degli ultimi alternata tra varie incursioni nella musica colta e accademica. E figlio del bolognese Giuseppe Dalla, nato 1896-1950, direttore in città del club di tiro a volo. Sarà descritto in Com'è profondo il mare, babbo che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, e della modista e casalinga bolognese Iole Melotti 1901-1976, che verrà ritratta nella copertina dell'album Cambio. Dalla trascorre la sua prima parte dell'infanzia nella sua Bologna, quando nel 1950 il padre muore stroncato da un tumore. La madre decide di istruirlo presso il collegio vescovile Pio X di Treviso, dove trascorre le sue scuole elementari, iniziando ad esibirsi in piccole recite scolastiche. Dalla tornerà a parlare della morte del padre in alcune interviste rilasciate nei primi anni Ottanta. Avevo 7 anni, provai la sensazione struggente di una perdita che mi consentiva di dire a me stesso con pietà e tenerezza: da oggi sei solo come un cane. Ancora così ho imparato a fare della mia vita un modello di solitudine, cioè a cercarmela, a organizzarmela, a viverla. Questa mia solitudine è come un momento di benessere profondo, necessario per una corretta lettura dell'esistenza. Tra l'altro suo zio, Diodante Dalla, è stato un cantante melodico molto popolare negli anni 40 e 50. Proprio all'inizio di questi ultimi, piccolo Lucio impara a suonare la fisarmonica. Anche in merito a questo, Dalla ha più volte ricordato come sua madre fosse convinta di avere un figlio geneticamente portato per lo spettacolo, non ostacolandolo mai nei suoi propositi di entrare nel mondo della musica. Avevo 11 anni quando mia madre, donna strana, una stilista che non sapeva mettere un bottone, mi portò in uno studio psicotecnico di Bologna per un test sulle mie attitudini. Risultò che ero un mezzo deficiente. Ancora mia madre sospettava fossi un genio, anche per questo mi lasciò partire a 15 anni per Roma. Ero l'uomo censura, grande boss diviso fra sigaro, Valentine's e corsa dei cavalli. Il percorso scolastico di Dalla non sarà mai lineare, terminate le scuole d'obbligo, inizia prima ragioneria, passando poi al liceo classico e infine al liceo linguistico. A scuola andavo male, ricorderà l'artista, preferivo andare in giro a suonare. A 17 anni ero già a Roma a fare musica. Tornato adolescente a Bologna si appassionava alla musica jazz. Walter Fantuzzi, marito della socia della sartoria della madre, per il suo 10° compleanno gli regala un clarinetto. Così il giovane Lucio, da assoluto autodidatta, impara a suonare lo strumento. Esibendosi in alcuni gruppi dilettantistici della città, in qualità di clarinettista diviene membro di un complesso jazz bolognese, dal Reno Dixieland Band, da cui fa parte anche il regista Pupi Avati, il quale, sentendosi chiuso dal talento di Dalla, abbandona presto il gruppo, trovando in futuro la via del cinema. Sempre a quel periodo risale l'incontro con Becker, il leggendario trombettista statunitense. Lucio è poco più che un ragazzino, è già virtuoso al clarinetto, viene invitato a suonare più volte con il grande jazzista, che all'epoca viveva a Bologna. L'artista, in un intervento raccolto nel suo libro Gli occhi di Lucio, racconta come all'epoca guardassi in maniera un po' schizzinosa la musica leggera, perché ero jazzista sorprendentemente bravo già a 15-16 anni. Bene, a questo punto vi lascio ascoltare una delle più belle canzoni di Lucio Dalla e vi do l'appuntamento a domani con Arte Vintage. Naturalmente su Arte Radio, da Roberto Tibaldi è tutto e voi fate i bravi.

Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
1: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a 2 colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
1: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
2: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
1: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002 e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
2: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
3: Stai ascoltando Art

0: quiero.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
2: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
3: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
3: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
4: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
4: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
2: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
5: Let's go.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Francalandi presenta Nostalgicamente. Buon ascolto.
1: Pronunciare questa frase: la vita è bella. Nel periodo più buio non è cosa da niente. Dirlo forse è più semplice che crederci, ma se ci credi, forse riuscirai a comprendere il vero significato di questa vita. Perché la vita è bella, non perché tu hai, ma perché tu dai, nonostante tutto. La felicità la trovi nei piccoli gesti quotidiani, nei silenzi ascoltati, nei vuoti riempiti, nei sorrisi regalati e nell'amore vissuto. La vita è bella se cerchiamo di vivere la felicità e non di inseguirla. Roberto Benigni. È con queste parole che vado ad incominciare l'appuntamento settimanale con voi. Siamo all'interno del programma Nostalgicamente, offerto a voi da Art Radio, la radio che permette ai sogni di continuare. Io sono Franca Landi e mi incamminerò con voi musicalmente nelle canzoni contenenti i nomi femminili dei più grandi artisti, artisti che hanno cantato dagli anni 60 e 90. Quindi non mi resta che dirvi buon ascolto.

ed era l'indimenticabile Rino Gaetano del 1978 con Gianna. Siete sintonizzati su Art Radio, che trasmette su varie piattaforme, tra cui YouTube, Twitch, Radio IT. La nostra pagina Facebook è www.artradio.it.

Salve a te, grande Califfo, pseudonimo di Franco Califano, incise questa canzone dal titolo Angela nel 1982. Nel programma precedente abbiamo ricordato Claudio Baglioni, Lucio Dalla, Ivan Graziani, Umberto Tozzi, Antonello Venditti, Fausto Leali e Peppino Di Capri, che hanno cantato Donne. Andiamo ora ad ascoltare Nino Ferrer del 1969. La canzone è Agatha.

un bicchiere d'acqua senza caffè. Vengo a casa e non ti trovo, e la chiave dal portiere. Dove andare? Ma a ballare. Mi commuovo e penso che giocavamo a scopa insieme ogni sera dopo il tè. Ora faccio

0: La vita è fatta di treni. Treni che si fermano accanto a noi, ma non sappiamo se salire o meno. Treni che sfrecciano veloci, ma non abbiamo il coraggio di fermare. Treni che ci chiudono le porte in faccia e se ne vanno senza di noi, lasciandoci dentro il sapore amaro di come sarebbe stato salirci. I treni sui quali saliamo, nostro malgrado, per paura che la vita ci lasci a piedi. Giorgio Falletti.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

ed era Gianni Morandi del 1970 con Bella Belinda, una strana abitudine di Gianni Morandi. Il cantante infatti sembrerebbe essere scaramantico. Leggenda vuole che l'artista sia profondamente, ma profondamente superstizioso. Ancora adesso che va allo stadio con la sciarpa d'ordinanza al collo, è solito andarci esclusivamente con le stesse persone. Raramente cambia compagnia in tribuna. Questo perché quando il Bologna vince deve rimanere tutto immutato per lui. Persino gli amici che rappresentano per Morandi una parte di cuore rossoblù. Molto spesso Gaetano Curreri, frontman degli Stadio, e nulla avviene a casa. Ha condiviso con il ragazzo di Monghidoro, e parlo di Gaetano, alcune gioie calcistiche. L'armonia del pallone è figlia anche di qualche liturgia.

ho imparato che bisogna lasciare che la vita ci spettini. Le cose buone ingrassano, le cose belle costano. Il sole che ti illumina il viso fa venire le rughe e tutte le cose veramente belle di questa vita spettinano. Ridere a crepapelle spettina. Viaggiare, volare, correre, tuffarti in mare spettina. Toglierti i vestiti spettina. Abbracciarsi per far l'amore spettina. Baciare la persona che ami spettina. Giocare spettina. Cantare fino a restare senza fiato spettina. Quindi, ogni volta che ci vedremo, avrò sempre i capelli spettinati. Perciò ecco la mia raccomandazione. Abbandonati, mangia le cose più buone, bacia, abbraccia, balla, innamorati, rilassati, viaggia, salta e vai a dormire tardi. Alzati presto, corri, vola, canta, ammira il paesaggio e soprattutto lascia che la vita ti spettini. Il peggio non può succederti e che sorridendo di fronte allo specchio tu debba pettinarti di nuovo.

0: Anzi con i bignè, olè.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
7: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
6: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
7: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a

0: Barcia Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni, proteggiamo la natura.
1: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
2: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
1: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
2: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
1: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
2: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
3: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
4: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16:30 il martedì e il giovedì. Ricorda che l'iscrizione è gratuita. Entro il 31 dicembre 2026. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre. Oppure chiamaci allo 06 96351 21. Oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.

0: all day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
8: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.
9: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma in provincia di Roma. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1,5 km in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per la stazione di Cartiera e lo svincolo per via Casilina in provincia di Frosinone. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
10: Salita del vuelo con destino a la

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Polenta, volemo mette, che spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiata.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Clap, clap, clap, clap, clap.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

0: Art Radio. La storia continua.
1: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
2: Inizia ora la nostra diretta
1: su Art Radio.
2: Resta sintonizzato.

0: Oh, eccolo qua. cominciamo con un sorriso sulle labbra stasera. Allora, intanto dobbiamo dire, anche perché già i nostri radioascoltatori lo sanno, questa sera abbiamo due ragazzi di Lariano, uno di 25 anni e un altro giovanissimo di 16, e parliamo dei fratelli Fabbri. Allora, abbiamo in studio Fabbri Gabriele.
1: Buonasera.
0: Buonasera a te e Fabbri Francesco Totti.
1: Buonasera.
0: Buonasera a te. Allora, dovresti parlare un attimino un po' più vicino al microfono. Però prima di parlare con voi, mi corre l'obbligo, perché anche noi dobbiamo dire qualcosa su Flavio Astolfi. Allora, Flavio Astolfi è stato convocato con la nazionale del Lussemburgo ai mondiali che si sono svolti questa settimana passata. 18 anni, ha corso con ragazzi di 23, quindi già stando nel giro della nazionale è cosa importante ed è giusto che noi di Lariano, anche se lui adesso vive in Lussemburgo, ma è sempre l'arianese d'occhi. E quindi Flavio e c'è anche il fratello che sono dei bravi ragazzi, educatissimi e sono anche campioncini. Quindi noi gli facciamo tantissimi, tantissimi auguri per la loro carriera e che portino anche
1: Certo.
0: in alto ancora il nome di Lariano, perché comunque poi alla fine sono arianesi. Un amico giornalista diceva: dalla sciocceria sono andati a finire nel nord Europa. E quindi che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che comunque è figlio d'arte, sono figli d'arte, perché come voi poi ne parleremo, perché nonno correva e ha fatto fino da dilettante e andava fortissimo, ma erano tempi diversi. Poi c'è Claudio, che comunque Claudio è arrivato fino al professionismo, dopo per questioni di salute ha dovuto smettere. E noi gli auguriamo che possano andare avanti tantissimo, sia Flavio e il fratello, che possano andare lontano con la bici. Da ricordare che noi a Lariano è il paese dei campioni. Abbiamo campioni nella spada, campioni nella bici, campioni nel tiro, nei tuffi abbiamo avuto il campione,
1: Un
0: abbiamo
1: po'
0: avuto
1: tutti gli
0: Lisa
1: sport.
0: Blanchi nella ginnastica ritmica e quindi ne siamo orgogliosi. Posso continuare oppure devo continuare? Sì, vabbè, non ti capisco, comunque dopo ne parliamo.
1: Mandiamo un brano.
0: Già adesso? Eh sì, allora mandiamo un brano musicale e comunque su Facebook che facciamo? Andiamo avanti? Allora andiamo avanti e sì,
1: Fa così, fa.
0: va benissimo, ok. Lo sai che dobbiamo fare? Dobbiamo imparare la lingua dei segni, così andremo sempre
1: Il gioco
0: tranquilli.
1: dei mimi.
0: Facciamo dei mimi. Allora vai con un brano musicale.

0: Oh, eccolo qua, Maurizio. Maurizio insieme a Gabriele, insieme a Francesco. Allora, siamo tornati in diretta radio. Allora, Gabriele, con chi comincio? Con Francesco, che è più piccolino, dai.
1: Ah sì, dai.
0: Francesco, allora, dici un po', questa passione da dove nasce?
2: Allora, questa passione nasce da, insomma, seguire papà nelle gare o nell'allenamento e per poi, insomma, quando siamo andati a vedere il mondiale di Gabriele. E là ho deciso che avrei dovuto cominciare anch'io. E da, insomma, e quindi dal 2021 io aspetto con ansia il momento di cominciare. E quando a gennaio ho cominciato comunque a sparare, a fare qualche gara, e insomma sono riuscito anche a fare qualche risultato, insomma, sono stato molto contento, ecco.
0: Cioè,
2: Più o
0: da
2: meno.
0: quando aspettavi tu di fare i primi tiri, scusa? Dal
2: Dal 2021,
0: 2021.
2: precisamente.
0: E quindi hai cominciato nel 2024 o 2025?
2: 2024 ho cominciato, diciamo, a sparare ogni tanto qualche serie. E poi nel 2025 ho cominciato comunque con qualche gara ogni tanto. E quest'anno ho partecipato a tutte le gare del settore giovanile e anche a qualche gara con l'iscrizione.

0: Ti piacerebbe fare un programma per radio?
1: Si potrebbe provare, dai.
0: Perché no? Potrebbe essere un altro mestiere. Gabriele, allora tu hai 25 anni.
2: Sì.
0: Si può dire che sei vecchio?
2: Con questo sport no, sicuramente è uno degli sport che ti permette di farlo anche in età molto più avanzata rispetto a qualsiasi altro sport di movimento, perché comunque essendo uno sport statico che non c'è tanto bisogno della prestazione fisica ma soprattutto di quella mentale, riesci a farlo anche 40-50, fino a che riesci, insomma, nessuno ti mette i bastoni tra le ruote.
0: E Pelliello quanti ne ha?
2: Pelliello penso ne abbia 55 almeno.
0: Appunto, io me lo ricordo perché questo è uno sport, come dicevamo prima, no? Che le televisioni, le cose, non ne danno tanto, non danno tanta visione, lo danno soltanto quando ci sono, ecco, magari i mondiali e le olimpiadi, e che non è giusto, perché se danno altri sport è pure giusto che dovrebbero dare un po' di più spazio a questo. E quindi io, quando mi capita, mi appassiona. Allora, anche tu, da quello che so, hai cominciato giovanissimo.
2: Beh, anch'io ho cominciato all'età di 15-16 anni. Guarda, questo qui è uno sport che puoi cominciare tranquillamente dai 12 anni in poi. Però comunque devi avere un fisico robusto per iniziare. Io avevo un fisico molto minuto, ero molto piccolo, quindi comunque ho dovuto aspettare di più. Ho fatto anche diversi altri sport, a me piace fare tutti gli sport, ho fatto judo, ho fatto nuoto, ne ho fatti tanti, però aspettando sempre di avere quel fisico adatto per iniziare a tenere il fucile in mano e iniziare a sparare. Perché io da quando ero piccolo che vado insieme a papà in giro per l'Italia, insomma sono stato ovunque, veramente da quando ero piccolissimo, dall'età di 6-7 anni che mi giro tutti i campi d'Italia. Ho sempre avuto questo desiderio, non vedevo l'ora di iniziare, e poi dai 16 anni non mi sono più fermato.
0: Sì, ma comunque si dice in giro, no? Che lo scolaro supera sempre il maestro. Perché in questo caso credo che tu l'hai superato abbastanza.
2: Dai,
0: diciamolo su, diciamolo.
2: Penso di sì, però... no dai, lui è sempre stato un passo più avanti, ma ancora adesso dai,
0: un passo più avanti, mica ha fatto i mondiali lui,
2: ma lui ha fatto due trasferte pure lui con la nazionale, è stato a Maribor, poi dove altro è stato? In Serbia.
0: Quindi ha camminato
2: ha viaggiato pure lui, zitto però pure lui.
0: Non ce lo facevo, sai. Quindi sei un figlio d'arte anche tu. Quindi, sì. Anzi, siete figli d'arte. Mentre a casa tua altri non facevano questo sport, hai cominciato tu per caso. Le cose per caso sono quelle più belle, sai. Allora, Gabriele, spiegaci un po' un attimino da quando hai iniziato fino a oggi, perché so che...
2: Beh, allora, io, come dicevo, ho iniziato dall'età di 16 anni. E ho iniziato e continuo a farlo per pura passione, perché è sempre stata una disciplina che mi ha affascinato. E ho iniziato per gioco. E poi, andando avanti... Comunque c'erano delle potenzialità di fare qualcosa, ce l'ho messa tutta. Comunque è uno sport dove ci serve prima di tutto tanta umiltà, tanti sacrifici, perché poi tutti i fine settimana tu non sei mai a casa, tu sei sempre in giro per l'Italia, comunque devi anche sacrificare magari il lato divertente da bambino, cioè il fatto che tu possa uscire, per dedicarti a questo sport. E io l'ho fatto, ma lo rifarei altre 100 volte. E sicuramente è tutto, poi alla fine è stato ripagato da quando ho potuto fare il mondiale, sai, rappresentare comunque il paese in un'altra nazione è sempre bello. Poi siamo stati bravi perché abbiamo vinto a squadre, e questo è un ricordo che comunque resterà per sempre, per tutta la vita.
0: Allora, intanto io so che tu hai fatto un mondiale da privato praticamente.
2: Sì. Oh. Io sì, nel 2020 l'ho fatto da privato, perché comunque sinceramente...
0: Ecco scusami, ecco questa foto che sta andando in onda su Facebook. Questa è la famiglia Fabbri.
2: Sì.
0: In primo piano c'è papà, poi c'è Francesco

0: E poi c'è Gabriele. Sì. Bella questa foto. Sì.
1: Vabbè, questa è recente? Eh?
0: Questo è un selfie che hai fatto. È un selfie. È capace pure a fare i selfie.
1: Bravo, fa tutto.
0: Sto scherzando, logicamente, perché si dice, se no, chi è? Cioè, si scherza, dai. Quindi, allora,
1: no, dicevo, mondiale, io il primo mondiale che ho fatto, l'ho fatto, sì, era open, è open perché l'ho fatto di posto universale, una disciplina che il mondiale e l'europeo sono open, cioè tu puoi partecipare anche non essendo convocato dalla rispettiva nazione. Io l'ho fatto, anzi, dico la verità, io non lo volevo neanche fare.
0: E perché?
1: Perché io speravo di essere convocato, e quindi di indossare la maglia della nazionale, poi non è stato così, e quindi non volevo farlo. Invece poi mamma e papà mi hanno, tra virgolette, costretto, nel senso mi dicono vacci, vacci, perché comunque stai sparando bene, te lo meriti, vacci, dimostra chi sei, tutto quanto. Alla fine sono andato e sono arrivato terzo.
0: Quindi, quanti colpi hai sbagliato?
1: No, guarda, mo con l'esattezza non ricordo, non ricordo, proprio arrivato terzo.
0: Ma alla finale tanti, però?
1: Non tanti.
0: Nemmeno quelli della finale ti ricordo.
1: No, io ricordo che dovevo fare l'ultima serie e bastava un 22 per arrivare a podio, un 22 su 25. E io avevo sbagliato tre piattelli durante la serie, quindi potevo solamente fare 22, o terzo posto o niente. Poi là mi ricordo c'erano anche i miei zii, Lorenzo, zia Sofia, zio Alessandro, tutti quanti.
0: C'era tutta la famiglia.
1: Tutti, perché poi è stato fatto in Italia, anche per questo loro dicevano vacci, vacci, perché comunque non perdi niente. In Umbria.
0: Ah.
1: A Todi, quando ho rotto l'ultimo piattello è stato bellissimo perché non me l'aspettavo.
0: Cioè, io tu praticamente avevi sbagliato i primi tre.
1: Non i primi tre, io durante la serie avevo messo questi tre zeri, sapevo di non dover sbagliare più, non potevo sbagliare più per andare a podio.
0: Mamma mia. Quindi, e poi, la freddezza che hai avuto?
1: Ma pure l'ansia, cioè, tutto quanto, comunque è un mix di emozioni. Questo è uno sport, io dico sempre, 70% testa, 30% capacità o mira, o se la testa sta bene puoi fare tante cose, se con la testa non stai al 100%.
0: E senti un attimo, a parte che dopo parleremo anche della nazionale, ma quei momenti quando c'è il passaggio da una postazione all'altra, che pensate in
1: quante
0: quei momenti?
1: Cose ti passano in mente? È inutile. Beh, che uno, cioè, dice, guarda, ti dicono che non devi pensare, ti dicono che per poter rompere i piattelli devi sempre seguire cioè devi sempre ripeterti le stesse cose, devi respirare, ma questo lo può dire solamente chi sta fuori, perché poi quando stai là dentro solo tu sai quello che ti passa.
0: Perché per difatti io immagino, no? Vedendo, io ho visto le gare, ho viste per televisione, e fare quei 5 metri secondo me è la cosa
1: è lunghissimo.
0: Per un tiratore credo che quei 5 metri siano quelli più brutti dei
1: tu immagina che sono 25 minuti dove stai solamente tu e tu, punto. Non puoi parlare con gli altri, non è un gioco di squadra dove se tu non stai in forma, dove tu non stai bene concentrato, comunque c'è un compagno che ti può salvare, che ti può aiutare. Tu sei da solo e non c'è margine di errore.
0: Scusa, sei solo? Sì, in pedana sei solo, ma dietro non avrai qualcuno che magari ti può dire qualcosa?
1: Puoi avere anche qualcuno, però ripeto, questo qua è uno sport dove la maggior parte, dove conta molto la testa, molto la testa. Quindi anche se c'è qualcuno dietro, sì, può darti un consiglio tecnico, ma più che ci vorrebbe più uno psicologo, secondo me, che un allenatore, capito? Quando vai a fare le gare. Poi durante le prove, gli allenamenti, allora sì, là provi la parte tecnica, capisci magari dove devi puntare le canne, quando devi partire per rompere il piattello, però comunque conta tanto la parte mentale in gara e c'è bisogno più di uno psicologo che di un allenatore.
0: Allora, ci fermiamo un attimino. Francesco, che cosa ti prefiggi tu per andare avanti?
2: Bella domanda. Sinceramente questa cosa non lo so neanche. Cioè, nel senso, quando magari sono io a passare da una pedana a un'altra, o mentre sto sparando, e
3: magari faccio, insomma, faccio caso magari all'errore che ho fatto, se ho fatto l'errore, e penso di, cioè, al fatto che comunque durante la serie devo stare tranquillo, e magari quando mancano pochi piattelli penso qualcosa che mi rassicuri.
0: Oh, e senti un attimo, ma quando fa delle gare oppure che fa degli allenamenti, no? Gli fate video per rivedervi dove, dove magari avete sbagliato, dove...
1: Posso dire una cosa?
0: Sì, sì.
1: Allora, tu immagina che da quando tu chiami il piattello a quando lo spari passano 6 decimi di secondo. Secondo me un video non può farti capire in 6 decimi di secondo dove hai sbagliato. Là praticamente ci vuole tanto pure allenamento fuori.
0: Ma io ho fatto questa domanda da profano.
1: Tu dentro la gara...
0: Non potevo immaginare che passassero 6 centesimi di secondo.
1: Durante una partita di pallone che dura 90 minuti, magari dopo la partita gli allenatori fanno rivedere la partita ai giocatori e vedono gli errori, ma in 90 minuti. Ma in 6 decimi di secondo l'errore è impercettibile. È impercettibile. Noi da tiratori lo sappiamo qual è l'errore che hai fatto, anche in breve tempo tu lo sai l'errore che hai fatto, però un video non può aiutarti a riconoscerlo, insomma.
0: Ma lo immaginate dov'è che esce poi il piattello? Potete immaginarlo?
3: Diciamo,
1: allora
0: sentiamo Francesco. Vai, dai.
3: Allora, diciamo di sì, però sugli ultimi piattelli, perché dato che e in una serie escono in ogni pedana due piattelli destri, due piattelli sinistri e un piattello centrale, e tu magari quando arrivi agli ultimi 10 piattelli sai se in quella pedana ti rimane un sinistro, un destro, due sinistri, un centrale, un destro, insomma sai più o meno quali sono i piattelli, e gli ultimi 5 è facile che, insomma, sai quali sono proprio, e quando sai questa cosa, insomma,
1: sei un po' avvantaggiato.
3: Per alcuni è un vantaggio, o per alcuni come me è una cosa che ti complica.
0: E perché?
3: Perché tante volte tendo a sbagliare partendo allo stesso momento che chiamo il piattello, perché
1: immagini già la traiettoria,
3: perché
1: no?
3: Già sei la traiettoria, e invece ti ritrovi con un errore che magari mentre stai facendo una serie di allenamento dici va bene, non fa niente, ma mentre stai facendo una gara ti può costare anche il podio.
0: E certo.
3: Quindi...
0: Oh, quanti podi hai fatto fino ad ora?
3: Io nessuno. Insomma, ho fatto... Sono arrivato parecchie volte quarto, quinto, tra i primi 10, ma podio mai.
1: Vabbè, però le gare nazionali...
0: C'è tempo.
1: Però dai, se parli di gare regionali...
3: Vabbè, sì, la gara regionale...
1: Devi comprendere un po' tutto, no?
3: Vabbè, sì, nelle prime gare del 2025, di quelle invernali, mi sembra che avevo fatto un podio nella Fossa Universale. E sì, sono arrivato campione regionale. E sinceramente mi sembra solo quello.
1: A me sembra che c'è più medaglie.
0: Vabbè, comunque
1: l'hai rubato.
0: Piano piano te lo ricordi. Allora, a proposito di fosse, c'è un discorso di fossa olimpica, fosse, cioè come funziona questa
1: allora, cioè... Allora, io come Francesco, come anche papà, spariamo a due discipline differenti: fossa olimpica e fossa universale.
0: Ci spieghi però.
1: Sì. Perché... Allora, la fossa universale è la disciplina delle 5 macchine. Cosa significa? Che il piattello esce sempre... Allora, ogni pedana, nel tiravolo ci sono 5 pedane. Davanti a ogni pedana, a 15 metri di distanza, c'è un testimone, dove sotto al testimone c'è questa buca, dove escono i piattelli, di fronte a ogni pedana. E questa si chiama fossa olimpica. Cioè il piattello esce di fronte a te a 15 metri di distanza da dove ti trovi.
0: Sempre davanti?
1: Sì, e può andare o a sinistra o a destra o
0: centrale.
1: Ah,
0: ecco, c'è la...
1: Invece la fossa universale, i piattelli escono tutti di fronte alla pedana centrale, cioè la numero 3. Quindi se tu ti trovi in prima pedana, il piattello non ti uscirà davanti, ma ti uscirà di fronte alla terza pedana. Quindi hai più angolazione. Sono due discipline simili, ma allo stesso tempo diversissime. Molto diverse.
0: E qual è quella più difficile? Scusa.
1: Guarda, sono difficili tutte e due. Perché? Perché ognuna delle due ha i suoi, chiamiamoli pregi e difetti. Pregi perché magari può sembrarti più semplice. Tanta gente dice che la fossa universale è più semplice. Ok, diciamo che è più semplice, però è tutto rapportato. Perché essendo più semplice, devi fare, hai meno margine di errore. È tutto rapportato, secondo me. È tutto rapportato. A me piacciono tutte e due. Io sparo tutte e due indifferentemente. Io ho fatto dei raduni nazionali sia con la fossa olimpica, poi con la fossa universale, invece ho vinto il mondiale. Io, a me non cambia, cioè nel senso, io le prendo tutte e due così come sono, mi piacciono tutte e due e non...
0: Allora, vediamo un po', parliamo un po' di questi mondiali. Allora, il mondiale che hai vinto qual è? Quello quando ti sei presentato da solo con la nazionale?
1: Quando mi sono presentato da solo sono arrivato terzo.
0: Terzo, appunto, invece, già me l'avevi detto.
1: Invece quando sono andato con la nazionale in Spagna, sì, siamo arrivati primi a squadre.
0: A squadre, non, sì. Non singolare.
1: No, no, a squadre.
0: A squadre. Beh, allora io dico una cosa, no? Allora, tu parlandone prima hai detto fino a che una juniores ha più possibilità di dimostrare quello che vale e tutto quanto. E io invece penso un'altra cosa, quello che ti ho detto prima. Ma perché un ragazzo che merita, un ragazzo che comunque vince l'oro a squadre, significa che ha dato il suo apporto,
1: certo.
0: Cioè, quindi l'ha dato fattivamente l'apporto, no? E allora perché non si portano avanti questi giovani? Cioè stiamo facendo, nel tiro si sta succedendo come nel pallone, cioè noi non facciamo giocare i giovani, poi facciamo giocare i vecchi. Cioè, allora io penso, non voglio essere o malignare, no? Non voglio fare il maligno, ma ci serve sempre la raccomandazione da parte di qualcuno?
1: No.
0: Non mi risponde.
1: No.
0: Cioè tu non puoi rispondere. Cioè però cioè, quello che a me viene da dire, no? È perché se il ragazzo merita, perché non portarlo avanti?
1: Nel tiro, come ti ho detto anche prima, ma io non parlo di me stesso perché a me non piace neanche parlare di me stesso, io parlo sempre in generale.
0: Io conosco
1: tanti tiratori, ragazzi, anche della mia, ma anche più piccoli, che ci ho condiviso tanto di questo mondo, che sono fortissimi, forti, ma veramente forti. E purtroppo anche loro, non so per quale motivo, ripeto, io non parlo per me perché a me non...
0: No, va benissimo, ognuno...
1: Io parlo sempre per gli altri.
0: Certo.
1: Ci sono questi ragazzi che sono fortissimi, eppure non capisco perché non riescono a fare sempre il passo avanti. La malizia non c'è, cioè io non penso che sia malizia, non lo voglio neanche pensare, però secondo me, come ti dicevo prima, ci vuole anche fortuna. Ci vuole fortuna, ci vuole la gara giusta, ci vuole anche che... Cioè si devono allineare tante cose, ma nel tiro a volo... Nel pallone, in qualsiasi sport. Non è semplice poi, quando poi cresci, non è semplice.
0: Allora, siccome io ho una certa, no? Ne ho viste tantissime di cose. Belle, ma tantissime brutte. Non voglio fare riferimento a Marta Bastianelli, quello che gli hanno fatto a 20 anni. Ma io faccio riferimento, e l'ho sempre detto, a Svarts della Marcia. Questi hanno dimostrato che questo gli avevano truccato le analisi, l'hanno squalificato e non è stato mai riammesso. A 41 anni ha rifatto quello che ha fatto ultimamente e comunque l'hanno riclassificato un'altra volta dopato. Cioè, quindi, allora tu mi dici, io parlo degli altri, no? Io da questi microfoni, cioè io dico che invece secondo me qualcosa c'è sempre, perché a quanti giocatori ci sono che secondo me sono migliori di quelli che giocano?
1: Tanti.
0: Oh, e tu mi dici che nel tuo sport è tutto lineare, tutto,
1: sì,
0: tutto
1: sì.
0: Rose e fiori? Sì. E io, guarda, sono felicissimo di quello che mi dici, guarda. Allora, mi puoi rimettere quella foto della nazionale, cortesemente, Digia? Quindi adesso ne abbiamo tantissime di vostre foto, no? Abbiamo quelle che sai attirare, quelle... Ho visto un video che però non... Ecco, guarda, questa è bellissima di foto. Cioè, anche se non c'è la faccia, ma questa è veramente fatta bene, questa fotografia. Dai. Ti riconosci? No, ti riconosco pure io, però ti riconosco più con le altre, con i baffetti. Questa è bellissima, sì. Di Francesco ce n'ho pochissime, però. Francesco, fanne qualcuna in più, però.
3: Dobbiamo chiedere a papà di fare qualche foto in più.
0: Fotografo. Ce n'è una della nazionale, Digia, me la puoi mettere? Grazie. E intanto vi ricordo che siete sempre in ascolto di Arte Radio, insieme a Maurizio e insieme ai fratelli Fabbri, Gabriele e Franceschino. Francesco, simpaticissimo Francesco, bravo. Ma non perché tu non sei antipatico, perché...
4: Io ormai c'è una certa età, no?
0: Ah sì, c'è una certa. Allora, questa è la nazionale. Dove stavi?
4: Questa è la foto del podio a Malaga, in Spagna, al Mondiale del 2021. Questi due ragazzi, cui voglio veramente tanto bene, sono i due ragazzi che hanno fatto squadra con me.
0: Che poi... Quindi praticamente tutti e tre voi eravate, sì. Quelli su.
4: Quelli sopra eravamo noi, poi seconda classificata è la Francia e terzi la Gran Bretagna.
0: Ho visto un'altra foto con una ragazza. Che pure lei tira, spara bene. Chi era quella ragazza? Chi era?
4: Allora, questo sport mi ha dato anche come mi ha dato tanto a livello sportivo, anche a livello comunque personale, perché è da lì che ho conosciuto Crizia, che è la mia fidanzata.
0: Ti giuro non lo sapevo, altrimenti non ti avrei fatto la domanda. Sì. Guarda. No, perché ormai... pensavo che era una ragazza che stava insieme a te a fare gli allenamenti. Le gare.
4: No. Ormai sono 4 anni e siamo insieme, ma pensa che la conosco da quando ero come Francesco io. E ci siamo conosciuti là perché anche lei...
0: Cioè, l'hai cresciuta praticamente.
4: Ci siamo cresciuti a vicenda, dai.
0: Ma... è di che parte?
4: Lei è latina.
0: Ah, vabbè, sta vicino, sì, dai, sì, quindi... Sì, sì. Non c'è problema di trovarsi, dai. Sì, sì. Sono contento. Te lo ripeto, se lo sapevo non te lo chiedevo, ma comunque sono belle anche queste di cose, no? Cioè, quando uno fa... E quindi fa lo stesso sport tuo?
4: Sì, sì, anche lei, poi vabbè, anche lei per motivi lavorativi comunque ha dovuto un po' lasciare, cioè mettere un po' in disparte, tra virgolette, ma sempre lasciando la passione... E comunque, sai, quando sei giovane e fai questo sport, come ti ho detto prima, comunque è uno sport che ti insegna tante cose. Ti trasmette tante responsabilità. Poi ripeto, anche tanta umiltà. E poi ti proprio cresce. Ti cresce. E ripeto, io con lei mi sono conosciuto, c'avevo l'età di Francesco, penso che avevo 16-17 anni, così. E noi andavamo con l'autobus a fare le gare, perché noi con il FIDAB Lazio, il settore giovanile, per ogni gara organizzo un pullman e ti porto in giro per l'Italia a farle. E io lei l'ho conosciuta là dentro e sarà rimasta colpita.
0: Vabbè, le cose non nascono mai da soli, ricordati. E che poi si dice che scegliamo noi, non è vero, scelgono loro.
4: Ma certo, no.
0: Scelgono loro.
4: Ma certo.
0: Perché altrimenti ti direbbero sempre no.
4: Sì.
0: Sei antipatico, no. Quindi questo sono contento. Però abbiamo ancora tempo e qualche altra domanda dobbiamo farla per forza. Il costo di questo sport
4: elevatissimo.
3: No, scusa. Dico è elevatissimo, tanto.
4: Quando ancora fai parte del settore giovanile, comunque hai delle agevolazioni e il CAS Lazio comunque
1: ti aiuta tanto, ti sostiene, le trasferte te le pagano loro, quindi tu non paghi il viaggio, non paghi la gara, non paghi l'hotel e lo puoi fare. E è proprio lì che devi spingere, magari anche per questo, come dicevamo prima, poi quando cresci, che esci fuori dal settore giovanile, è molto più difficile fare strada, perché poi devi iniziarti a spesare tutto da solo. Ripeto, c'è un costo molto elevato, non è semplice, ma per nessuno.
0: Allora, io, per esempio, noi abbiamo parlato dei corpi polizia, carabinieri, aeronautica, fiamme d'oro, fiamme d'argento, fiamme... Cioè, allora io dico, e mi faccio questa domanda. Allora, tu con la nazionale vinci i mondiali juniores, giusto? Perché io dico che a quel punto non scatta il discorso di farvi entrare ufficialmente nei corpi dello Stato e magari dandovi pure, che ne so, io non dico a quel... Ma già direi pure lo stipendio, perché quanti ragazzi ci stanno che comunque vengono aiutati molto da questi
1: entrare,
0: corpi?
1: Entrare non è semplice, perché comunque, come ti dicevo prima, a parte vincere le gare, comunque devi avere tanto punteggio, ma poi entrano in gioco i concorsi. Vincere un concorso non è semplice.
0: Quale concorso, scusa?
1: Per entrare in qualsiasi corpo dello Stato.
0: Cioè non entrare... concorso di tirare al piattello, un concorso vero e proprio
1: Un concorso vero e proprio, però destinato al gruppo sportivo.
0: Oh, ecco.
1: Quindi
0: ci sono questi.
1: Parole semplici, quindi non è che io entro e vado a fare magari il posto di blocco, ma io entro per fare lo sport.
0: Certo.
1: Per entrare a far parte del gruppo sportivo. Non è semplice. Non è semplice. Poi, ecco, magari là... Devi avere tanti punteggi, devi vincere tante gare, non è semplice.
0: Rossella Cavola, io!
1: Ecco, questa che ha commentato è la diretta interessata di prima, vedi?
0: Come si chiama?
1: Crizia Paniccio.
0: È la tua?
1: Sì.
0: Lo sai, allora, siccome ci sta ascoltando... La prossima volta vorrei che venisse pure lei.
1: Va bene, magari.
0: Certo, quindi adesso so che la stagione è finita, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Quando ricominciate?
1: È a marzo. La stagione, diciamo, piena ricomincia a marzo. Questo è uno sport che va da marzo a settembre. Poi il periodo invernale, inverno pieno, si ferma. Anche perché comunque, stando all'aria aperta, non è semplice. Non è semplice, come non è semplice sparare a 40 gradi, non è soprattutto non è semplice sparare d'inverno.
0: A meno sotto zero. Però gli allenamenti continuerete a farli lo stesso, no? O smettete proprio?
1: Sì, sì, no, l'allenamento lo continuo a fare, certo, non più frequente come puoi fare d'estate, però sì che lo continuo.
0: Lo continuiamo?
1: Certo.
0: però io vorrei che magari la prossima volta che vieni, perché tanto ci daremo appuntamento, no?
1: Va bene.
0: La prossima volta che venite, allora, io spero che Francesco viene con qualche podio in più.
3: Speriamo.
0: Certo, scusa, io te lo auguro.
1: Ma poi ce lavoriamo, certo.
0: Ce lavoriamo. E mentre per te, ma c'è la possibilità di diventare professionista?
1: Io penso che... La possibilità di far tutto c'è sempre, cioè nessuno ti nega mai qualcosa, quindi comunque la possibilità c'è sempre, ma anche di fare qualche altra trasferta magari senza farlo veramente come professione. Io lo faccio sempre come passione, come hobby, perché mi piace, perché è una cosa che mi fa distrarre dalle giornate, cioè dal quotidiano, no?
0: E certo,
1: quindi anche una distrazione. E quindi uno continuerà a farlo, certo, cerca sempre di fare il più possibile, o a 15, o a 20, o a 25, o a 30, ma penso anche papà a 50, cerca sempre di dare il massimo, no? Ma anche una soddisfazione personale,
0: Io ho ricominciato a fare radio dopo 50 anni.
4: Ma certo, è una soddisfazione personale, no? Come tutte le persone hanno i propri hobby. Il nostro magari è questo. Cioè,
0: hobby, dopo 50 cioè magari no, è uno però,
4: sport, insomma... però comunque devi da sempre il meglio di te, qualsiasi cosa tu faccia nella vita, penso. Che sia uno sport, che sia una passione, che sia un hobby, che sia un lavoro, tutto. Quindi non ti puoi fermare, ti devi sempre dare un obiettivo alto in tutto.
0: Ma posso chiederti invece che lavoro fai?
4: Io lavoro, sì, io lavoro in una, io faccio, sto dentro un ufficio e mi occupo di contabilità, di appalti, di un'azienda che ha la sede principale a Napoli, ma noi abbiamo il distacco a Collefero.
0: E quindi ce l'hai il tempo per poterti allenare?
4: Beh, staccando alle 5 il pomeriggio, diciamo fino a maggio, non è semplice, perché comunque le giornate ancora sono corte.
0: Ci vorrebbe l'ora legale sempre.
4: Ci vorrebbe l'ora legale sempre, allora sì, allora riesci più.
0: Francesco, invece tu il tempo ce l'hai, vero?
3: Beh.
0: Dopo i compiti, magari.
3: Sì, cioè,
0: che classe fai? Sì.
3: Io faccio il terzo superiore.
0: Ah, che scuola fai?
3: Faccio il tecnico, faccio elettronica.
0: Bravo.
3: E insomma, dato che ho visto che è una scuola che comunque fa sbocchi lavorativi, ho deciso di prendere quella.
0: Pensa, eh? A 16 anni? 16 anni è già inquadrato nel mondo futuro. Bravo, bravo. La fidanzata tu?
3: No, non c'è.
0: Non si può dire, dai. Digia, vogliamo andare un brano musicale? Sì, dai, così ci riposiamo un attimo.

0: Vado in radio, vado in DAB, dove vado? Vado dappertutto. E allora se andiamo dappertutto, quindi con Alexa, con tutti i device, con la DAB, con tutti i social che abbiamo, YouTube, TikTok,
1: Tutti, tutti, ma
0: tutti, chi più YouTube, quindi siamo su tutto, quindi proprio se non ci vogliono ascoltare non ci ascoltano, perché altrimenti possono farlo tranquillamente in tutto e per tutto. Abbiamo fatto le 22:20. Siamo in perfetto orario.
1: siamo bene, dai.
0: Siamo benissimo, siamo in bella compagnia. Intanto salutiamo un'altra volta la Rossella che ci ascolta tranquillamente. Ciao mamma, come stai? La prossima volta facciamo il collegamento da casa. Ti
1: Chiediamo l'aiuto
0: facciamo.
1: a casa, capito?
0: No, ma anche perché se non viene la tua fidanzata, la chiamiamo per telefono
1: No, però ho
0: e.
1: visto tre commenti che ha scritto volentieri, quindi evidentemente
0: Gli piace venire?
1: sì.
0: Oh, siamo contenti tutti, quindi faremo il triunvirato.
1: Sì.
0: Facciamo il triunvirato. Che cosa vogliamo dire per, diciamo, concludere questa serata? Francesco, allora, intanto deve andare bene a scuola, prima di
1: Questo
0: tutto.
1: sì. Bene,
0: Prima di tutto, quindi, come vai a scuola? Non mi dico la
1: bene,
0: macchina
1: bene.
0: o col
1: No, no,
0: pullman, perché
1: non lo farò.
0: non lo fai, quindi vai bene a scuola. Perché
1: Sì.
0: i ragazzi che vanno bene a scuola sono campioni nella vita e nello studio, capito? E sono talmente educati che meritate veramente quello che fate. Bravo. A te te lo posso dire, perché insomma saresti un nipotino. Mentre Gabriele, cioè,
1: Diciamo
0: mi devo comportare un attimino un po' più,
1: un po' diversamente.
0: cioè, un po' diversamente, perché sai, lui ormai è grandino, quindi 25 anni, mamma mia,
1: Vecchio.
0: cioè, se ce ne metti in altri tre,
1: 28.
0: va bene, quello che ti volevo dire, no? Sai che con la tua famiglia, al di là dello sport, che mi fa piacere avervi qua perché mi piace darvi quello spazio che meritate, ma io con la tua famiglia sono un amico da tanto. Tanti trascorsi con nonno Giuseppe, tanto ci ha legato l'amicizia, ci ha legato tutto con Giuseppe, ci ha legato l'amicizia, ci ha legato la politica. Ci ha legato tutto, quindi quando ne parlo vengono i brividi, perché poi prima di succedere il fattaccio, praticamente ne parlavamo, dice questo non c'entra niente, però per me è importante ricordarlo, perché proprio qualche giorno prima stavamo parlando se potevamo o volevamo andare in pensione. E lui non era intenzionato, perché dice: ma io lavoro qui vicino, mentre io lavoravo a Roma, quindi 30 anni a Roma, che partivi le 6 la mattina e ritornavi le 10 la sera, perché era triste. E quindi ho fatto bene a ricordarlo, perché mi ha fatto piacere ricordarlo e mi sento meglio, sai, non ci credi. Va bene, Gabriele. Allora, ritorniamo un attimino a noi, tanto siamo quasi arrivati alla fine, no? Io, a parte il fatto che dei risultati tuoi ne avevo sentito parlare e tutto, cioè, però vincere un mondiale non è facile, parteciparne a due è ancora più difficile, e io invece mi auguro che andando avanti possa trovare la strada più giusta per poterti ritrovare qua, magari, che ne so, con una medaglia al collo di quelle più importanti, e aiuta tuo
1: Ma
0: fratello.
1: come no? Ma io ormai punto tutto su lui, capito? Io ormai sono contento così. E io prendo sempre quello che avviene, io sono contento. Quindi mo' buttiamo tutto su lui e spianiamo la strada a lui, capito?
0: Ma sì, va bene, però sei giovanissimo, sei. Ha voglia di mangiare riso,
1: sì,
0: tu.
1: Sì, per carità.
0: Cioè, me le rimetti quella foto? Cioè, me la fai vedere? Boom. Cioè, è una bella foto con una bella medaglia. Vediamo quale medaglia è. Questa qual è? Questa è con la nazionale.
1: No, questa è quest'anno.
2: È il primo Gran Premio a Roma.
1: Questo, sì, questo è il Gran Premio che ho vinto a Roma. Quest'anno, era aprile, mi sa. Aprile, eh?
0: E non dici niente.
1: Vabbè, dai.
0: Cioè, scusami, cioè... Cioè, se non ti facevo vedere questa foto, praticamente tu ne parlavi. Cioè, cioè, non ne hai parlato.
1: Vabbè, dai, io non so, a me non, veramente non mi piace poi di tante cose.
0: Ho capito, ma cioè, io ti ho invitato per dire per i risultati questo. Che hai avuto. Cioè, non è che ti ho invitato perché...
1: Vabbè, dai, su. L'abbiamo detto.
0: È la modestia, guarda, no, la semplicità. E beh, una bella soddisfazione, o no?
1: Certo, come no?
0: E beh, le soddisfazioni vanno dimostrate, vanno... cioè, è vero, essere umili, però se tu non ci racconti quello che hai fatto, che facciamo? Senti, invece la tua fidanzata come va?
1: Quando stavamo al settore giovanile pure lei... Sparava bene. Io ricordo una gara che ha vinto... E noi ancora non eravamo fidanzati. E ti ricordi a Montecatini che c'era papà e c'era lei? Mi ricordo che stavamo parlando prima di andare a fare, che lei doveva fare la finale. E comunque, pure quando ha vinto quel campionato italiano, è stato bello. Io lo ricordo molto bene. Nel 2021 era. Poi noi ci siamo messi insieme nel 2022, quindi. Forse è pure grazie all'aiuto del papà, no? Gli ha dato qualche consiglio, allora lei.
0: E senti, tu invece i campionati italiani no, niente. Non ne ha vinto nessuno.
2: Aiuto a casa.
1: Aiuto da casa. Aiuto da casa. Perché sai, voglio però qualcosa.
0: Allora io,
1: ho vinto,
0: scusa,
1: quindi,
0: io no. Allora io non so, ne hai vinte talmente tante che
1: no,
0: adesso
1: no, per carità, però sono tanti anni, comunque sì, qualcosa ho vinto, quindi Mo. Non più di qualche medaglia ce l'ho a casa, dovrei rivederle un po' e leggere quello che c'è sta scritto.
0: Va bene, dai. Praticamente con questo abbiamo terminato con una bella serata, una bella risata, ci sta bene.
1: No.
0: Io ringrazio Francesco, talmente bravo, spigliato, bravissimo, e complimenti.
2: Grazie.
0: Gabriele, a te che ti devo dire, bravissimo, continua così. Intanto posso dire che sei di famiglia brava, quindi sei bravissimo anche tu, sono contento, ti faccio tantissimi tantissimi in bocca al lupo a tutti e due e a risentirci con qualche medaglia e con qualche podio, ok? Ciao,
1: grazie mille.
0: E a risentirci, buona serata
1: buona
0: a tutti
1: sera.
0: E,
2: buona serata.
0: E rimanete sempre in ascolto di Arte Radio.

0: radio.
1: No, è mio. È mamma, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Così è cos'ha, Radio Show su Art Radio.
1: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'astro sex e il nostro Good Vibes.
0: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16:30 il martedì e il giovedì. Ricorda che l'iscrizione è gratuita. Entro il 31 dicembre 2026. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre. Oppure chiamaci. Allo 06 96351-21. Oppure al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
1: Va ora in onda
2: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
3: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
4: Oggi facciamo un viaggio nel decennio d'oro della black music, gli anni 70, un'epoca in cui il soul ha ridefinito la storia della musica globale. Nei precedenti appuntamenti abbiamo ascoltato le classifiche per quanto riguarda i singoli degli anni 70, 80 e 90. Oggi andiamo a sentire la top 15 dei migliori album soul degli anni 70. Ricordo che non è una classifica ufficiale, ma è la scelta degli utenti di soultracks.com, che ringraziamo. Io sono Claudio Bosco e questo è Black Coffee. Iniziamo subito con la posizione numero 15 con i Commodores.

Nel 1977 i Commodores mettono tutti d'accordo, sanno essere duri nelle tracce ritmi ma anche dolci come nella bellissima Easy, grazie anche alla penna e alla voce di Lionel Richie. L'album prende il nome del gruppo e del brano che abbiamo ascoltato, è la mitica Brick House. Alla numero 14 il debutto degli Stylix, guidati dal falsetto di Russell Thompson, è un album che ha cullato i sogni d'amore di un'intera generazione. All'interno c'era questo capolavoro, You Are Everything.

You Are Everything, ripreso anche nel 1974 da Diana Ross in duetto insieme a Marvin Gaye. Posizione numero 13 per gli Isley Brothers con That's Lady.

Nel 1973 gli Isley Brothers allargano la formazione e pubblicano un album esplosivo, 3 plus 3, e fonde la dolcezza del soul classico con le chitarre distorte ispirate a Jimi Hendrix. Il risultato, un capolavoro totale che contiene alcune delle cover e dei brani originali più potenti della storia, era That Lady. Alla 12ª posizione incontriamo uno dei gruppi vocali più iconici del decennio, è il 1972, quando The Spinners uniscono le forze con il geniale produttore Tom Bell, diventando i re assoluti del Phil Soul. L'album prende il nome del gruppo e questa è I'll Be Around.

dodicesima posizione per The Spinners con I'll Be Around. Nel 1975 George Clinton e i suoi Parliament portano il soul e funky nello spazio, un concept album fantascientifico, ironico e con un groove talmente potente da fare scuola per decenni a venire. L'album si chiama Mothership Connection. Per l'undicesima posizione ascoltiamo Unfunky UFO.

0: I Parliament con l'undicesima posizione chiudono la prima parte della classifica dei migliori album soul degli anni 70.
1: Questa è Art Radio.
2: Facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Questa è Art Radio.
4: Black Coffee, il meglio della soul, funk e disco, con Claudio Bosco.

Apriamo la seconda parte della nostra classifica con la posizione numero 10 con una band che ha mescolato soul, funky e jazz. Nel 1972 War fotografa la realtà della strada e la trasforma in un groove irresistibile e profondo. L'album è The World is a Ghetto, abbiamo ascoltato The Cisco Kid. Con la posizione numero 9 ci spostiamo a Philadelphia con gli OJs, guidati dalla produzione di Gamble Enough, che uniscono messaggi speciali potentissimi a un'eleganza orchestrale senza pari. L'album è Ship Ahoy, il brano estratto da un testo fortemente impegnato che funge da monumento morale contro l'avidità. È una delle tracce più campionate della storia della musica, specialmente nell'hip hop. Ascoltiamo For the Love of Money.

Love Old Money era per gli OJs la nona posizione. Posizione numero 8, entriamo nell'era dei miracoli di un genio assoluto, Stevie Wonder. Nel 1973, armato di sintetizzatori e di una visione artistica totale, compone un album che descrive l'America in quegli anni tra sogni e aspre realtà. L'album è Inner Vision, ascoltiamo Living for the City.

Era all'ottava posizione per Stevie Wonder, alla settima posizione sale in cattedra la voce di seta del soul di Memphis, Al Green. Nel 1972 firma il manifesto definitivo del romanticismo e della sensualità, un calore vocale che avvolge l'anima con l'album I Am Still In Love With You. Di questo album ho scelto I Am Glad You're Mine, anche questo usato nella cultura hip hop per dei campionamenti per il suo iconico giro di batteria iniziale.

settima posizione per All Green, sesta posizione per un album che ha superato il successo del film di cui era colonna sonora. Curtis Mayfield usa il suo falsetto tagliente e chitarre con effetto wah-wah per raccontare le dure verità della vita urbana. Un capolavoro funk soul, 1972, arriva Superfly.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico e il palcoscenico è
1: Heart Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Siamo entrati nella top 5 con il re indiscusso della passione. Nel 1973 Marvin Gaye decide di liberare ogni inibizione e firma l'album che ha ridefinito la musica afrodisiaca per le generazioni a venire. L'inno all'amore, Let's Get It On, era la traccia finale di quest'album, You Sure Love to Ball. Alla posizione numero 4 troviamo il ponte perfetto tra il soul degli anni 70 e il pop del futuro, sotto la guida di Quincy Jones. Un giovane Michael Jackson trova la sua totale indipendenza artistica, un mix micidiale di ritmo, groove e freschezza. Off the Wall del 1979.

Si va nel podio, terza posizione per un'opera d'arte monumentale. Nel 1976 Stevie Wonder pubblica un doppio album che racchiude tutte le sfumature della vita, all'amore, alla giustizia sociale, fondendo soul, jazz e pop. La storia della musica passa da qui, Songs and the Key of Life, un album con tanti brani iconici, tra cui Sir Duke.

Sir Duke, un tributo a Duke Ellington, leggenda del jazz scomparso nel 1974. Adesso la seconda posizione per Marvin Gaye con Mercy, Mercy Me.

0: Il disco che ha cambiato le regole della Motown nel 1971, Marvin Gaye, guarda il mondo ferito dalla guerra del Vietnam e delle tensioni razziali, e ci regala una preghiera soul continua, fluida e immortale, un capolavoro assoluto, What's Going On. Ma come secondo singolo dell'album ho scelto Mercy Mercy Me, una delle prime e più intense canzoni di protesta contro la distruzione dell'ambiente e l'inquinamento. Andiamo a scoprire l'album che i lettori di soultracks.com hanno scelto come miglior album soul degli anni 70, e in cima alla nostra classifica ci sono loro, gli Earth, Wind and Fire, che nel 1975 fondono armonie celestiali, fiati monumentali e una sezione ritmica che lascia il segno. La numero uno degli anni 70 è That's the Way of the World, con la canzone vincitrice anche di un Grammy, Shining Star.
1: Millenovecentosettantacinque.

0: Bellissimo, con il riepilogo della classifica dei migliori album soul degli anni 70 scelti dagli utenti di soultracks.com, che ringrazio. Alla quindicesima posizione The Commodores, quattordicesima per The Stylix, tredicesima per gli Isley Brothers con 3 plus 3, alla dodicesima posizione The Spinners con l'album che prende il nome dal gruppo, undicesima posizione Parliament Mothership Connection, decima posizione War con The Wall Is a Ghetto, nona posizione OJ's Ship Ahoy, ottava posizione per Stevie Wonder Inner Vision 1973, alla settima Al Green con I Am Still In Love With You, alla sesta troviamo Curtis Mayfield Superfly 1972, alla quinta Marvin Gaye Let's Get It On, alla quarta Michael Jackson Off The World del 1979, alla terza posizione troviamo Stevie Wonder con Songs and the Key of Life, alla seconda posizione Marvin Gaye What's Going On del 1971, è l'album che i lettori di soultracks.com hanno scelto come miglior album degli anni 70, è That's the Way of the World degli Earth, Wind and Fire, era il 1975.
1: Thank you.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Vorrei questo maglione rosso. O forse blu. Hai il 90% di sconto, giusto?
2: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
2: Sono Vittorio Aimati. Vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. Ricorda che l'iscrizione è gratuita. Entro il 31 dicembre 2026. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 settembre. Oppure chiamaci. Allo 06 96351 21. Oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
1: Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show, il viaggio senza pagare il biglietto.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.